Shoot.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

già se parlo di te. Io mi sento arrivare, che già se parlo di te. Io mi sento arrivare.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda inerme, prigioniera in tirannica mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e

0: www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure, chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amiche di Non Solo Cristina D'Avena si intende, un ben trovati dal vostro Giuseppe G. Bianchi. Noi partiamo con Prince Valiant, Cristina D'Avena, vai!

E noi ce ne torniamo indietro fino al 1992, quando invece ci si proietta nel futuro con questo cartone animato strepitoso. Dicevo, ci si proietta nel 2020 immaginando una squadra di super piedi piatti pronti a combattere il crimine con armi tecnologicamente avanzate. Cops, squadra anticrimine, vai!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

wohl in einem Breakfast.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad, Giuseppe G. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

Italia 90, USA 94, Francia 98. Tre storie diverse, tre epiloghi simili. La nazionale eliminata ai rigori, Baggio costretto a inseguire il sogno della carriera. Tra polemiche, sollevazioni popolari e vigili infuocate. E l'illusione del quarto mondiale nel 2002. La prima mondiale di Roberto Baggio inizia in sordina. L'avventura è quella di Italia 90, ma non ci sono ancora visaglie di notti magiche. Nei pensieri di Azeglio Vicini, l'uomo chiave dovrebbe essere Gianluca Vialli, intorno a cui il CT aveva costruito da tempo la nazionale. Ma il Doriano è da qualche tempo in crisi e si sta trasformando da agile seconda punta in un centravanti muscolare. Un cambiamento prima di tutto fisico che in nazionale, dove non c'è Mancini a supportare il gemello come nella Samp, si traduce in sterilità realizzativa. Gianluca lavora e si sacrifica per il gruppo, ma sa bene che dietro di lui scalpitano Baggio e Schillaci e ne soffre la presenza. Comunque sia, tocca a lui partire titolare contro l'Austria. Baggio scalda la panca. Contro Austria e Stati Uniti sono due vittorie di misura, entrambe per 1-0. L'Italia non incanta, Vialli non convince e il pubblico invoca l'esordio mondiale di Robby. Aspettando il terzo appuntamento con la Cecoslovacchia succede qualcosa. Probabilmente un chiarimento tra Vicini e Vialli che alla fine si ritrova fuori squadra. Contro i cechi, Totò e Robby entrano dal primo minuto e decidono la partita con un gol a testa. Quella di Baggio è assolutamente indimenticabile. Ecco, le famose notti magiche iniziano proprio a quel punto. Schillaci è ispiratissimo e scatenato, Robby Baggio è semplicemente fantastico. Vicini dribbla le inevitabili polemiche sull'esclusione di Vialli, adducendo un malanno alla coscia destra del giocatore. A Baggio spiega: l'avevo preannunciato da 4 giorni che avrebbe giocato, ma mi ero fatto promettere che non l'avrebbe detto neppure a sua moglie. Peccato che poco oltre il diretto interessato involontariamente smentisca in tempo reale. Quando ho saputo che ero tra i titolari, all'annuncio della formazione. La coppia d'oro Baggio Schillaci resta in sella negli ottavi ed è ancora protagonista del 2-0 con cui l'Italia passa il turno. Ma Vialli non ci sta. Alla vigilia dei quarti contro lei rilancia messaggi. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Il duro ovviamente sarebbe lui. Peccato che una tracheite improvvisa gli crei qualche problema, risolvendone a Vicini che ne approfitta per rimandarlo in panchina. E contro gli irlandesi segna ancora Schillaci e l'Italia passa. Semifinale con l'Argentina. La faccenda del duro diventa un tarlo nella testa di Vicini, che decide di riproporre Vialli al posto di Baggio. Una vittoria per Gianluca, ma non per la nazionale, che in campo non trae vantaggi dal cambiamento. Baggio entra un quarto d'ora dalla fine, non può più cambiare il destino. Finisce 1-1 e ai rigori passa l'Argentina. La coppia delle notti magiche si ricompone nella finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra. Finisce 2-1 per gli azzurri. Reti, guarda caso, di Baggio e Schillaci. Ma suona quasi come una beffa a questo punto. E i rimpianti si sprecano.

l'Italia che attraversa l'oceano per affacciarsi alla ribalta di USA 94 è attesa al varco. Se la gioca da favorita e Roberto Maggio è la principale attrazione. Nel dicembre del 93, dopo una stagione ad altissimo livello, gli hanno consegnato il pallone d'oro. È stato il terzo italiano a conquistarlo, dopo Rivera e Paolo Rossi. Ha conquistato anche il premio di miglior giocatore FIFA della stagione davanti a Romario e Stoichkov. È il protagonista annunciato del Mondiale. Ma parte in sordina, come del resto la squadra, che arranca nel girone eliminatorio. Debutto con sconfitta 1-0 per l'Eire, vittoria di misura 1-0 con la Norvegia. Senza Baggio succede che dopo 20 minuti, con un'uscita fuori aria su Leonardsen, Pagliuca si fa espellere. Il CT Arrigo Sacchi non ci pensa un attimo e chiama fuori Baggio, che resta allibito e non lo manda a dire. Questo qui è impazzito, sussurra senza preoccuparsi di nasconderlo. L'amore tra tecnico e giocatore è già incrinato e già non era appassionato prima. L'Italia fa il minimo anche col Messico e si qualifica grazie al ripescaggio come miglior terza. Gli scettici sono già sul piede di guerra, ma a questo punto assistono al risveglio del codino. Succede esattamente al minuto 88 di una partita che sembra già condannata. Italia-Nigeria è una salita. Due minuti alla fine e i verdi sono in vantaggio. 1-0 con l'uomo in più per l'espulsione di Zola. Sacchi pensa già alle valigie da riempire quando Robby gli toglie le castagne dal fuoco. Gol su cross di Mussi. Supplementari. Ancora gol di Robby su rigore e passaggio ai quarti, dove è ancora decisivo, quando si dice il destino, il minuto 88 contro la Spagna. Si va in parità fino a quel punto e fino all'ennesima magia. Signori, in acrobazia serve un pallonetto a Roberto, che scarta Zubizarreta, va via sulla destra e infila la sotterra nell'angolo opposto. Baggio è vivo, alla faccia delle Cassandre che già alzavano la voce. Lo dimostra in semifinale, firmando nel primo tempo la doppietta che manda a casa la Bulgaria. Due capolavori. Mister Mondiale ha lasciato la sua impronta. Ma nel finale una contrattura ai flessori della coscia destra lo costringe a lasciare il campo. Il guaio è che il problema persiste e dalla Bulgaria al Brasile, che aspetta in finale, ci sono appena 4 giorni. Roberto vuole giocare, ha una forza di volontà ai limiti della disperazione. Alla vigilia della partita c'è un consulto dello staff tecnico. Gigi Riva e Carlo Ancelotti sposano la causa del giocatore, che va in campo e non è lo stesso delle puntate precedenti. Si capisce quando Donadoni lo libera con un assist perfetto davanti a Taffarel e lui spara il pallone in cielo. Un calcio alle stelle, ma non sarà quello destinato a restare nella storia. L'errore dal dischetto durante il gioco al massacro dei rigori farà più male e lascerà a lungo il segno. Una cicatrice che non riesco a nascondere, ricorderà Roberto alla vigilia di Francia 98, 4 anni dopo, durante un altro grande inseguimento coronato dal successo. Anche perché puoi accettare di perdere dopo una partita combattuta, ma così no, così è una beffa. Con 10 calci dal dischetto ti giochi 4 anni di sacrifici. È come se avessi scalato una montagna e fossi stato travolto da una slavina a pochi passi dalla vetta. Dicono che quel rigore abbia spezzato il feeling tra Robby e Arrigo. Dicono, ma non è del tutto esatto. Il rapporto tra i due era forte prima del Mondiale, ma si era fatto via via più difficile strada facendo laggiù in America. Prima, Baggio considerava il CT il più grande tecnico del mondo e lo diceva chiaramente nelle interviste, così come Sacchi, che lo convocava in azzurro anche quando la Juve il ragazzo risultava iscritto alla categoria dispersi. Diceva che Roberto diventerà uno dei più grandi giocatori al mondo. A distruggere l'armonia e i problemi tattici, il passaggio dal 4-4-2 al 4-3-3 mal digerito dai milanisti del gruppo e da Baggio, con conseguente richiesta di ritorno all'antico. Ma soprattutto il "questo è pazzo" recitato in Mondovisione dopo la sostituzione con la Norvegia e le frecciate successive del tipo "Maradona non sarebbe mai stato sostituito, ma l'Argentina è un'altra squadra". Per Sacchi, afferma Roberto nella sua autobiografia, "Una porta nel cielo", provo quasi rispetto. L'ho sempre visto come un uomo con
convinto, anche se eccessivamente rigido. A suo modo è stato coerente, mi ha fatto male, ma credo che fosse in buona fede. E ha pagato di persone i suoi errori. Quattro anni dopo, è un'altra rincorsa. Parte da Bologna, dove Roberto ha trovato una nuova splendida giovinezza. Nonostante i rapporti spesso tesi con Renzo Olivieri, che sfociano nel gran rifiuto prima della partita con la Juventus, che per Baggio ha un significato particolare, Olivieri gli comunica l'intenzione di mandarlo in panchina, proprio come tre settimane prima col Milan. Il giocatore non ci sta e abbandona il ritiro. Il Bologna perde 1-3 in casa, i tifosi scendono sul piede di guerra, anche la stampa insorge. E i due scelgono una pace di facciata, del tipo vivi e lascia vivere, che però porterà frutti maturi al Bologna e a Roberto: 22 reti in 27 partite, il massimo in carriera, e un plebiscito per vederlo ai mondiali di Francia. Avevo bisogno di tranquillità, di poter lavorare serenamente, di giocare con una certa continuità la domenica, di ritrovare le sensazioni che mi mancavano da tanto tempo. Bologna e il Bologna riescono a rilanciarlo, e alla fine Cesare Maldini che mi riescono a rilanciarlo, e alla fine Cesare Maldini, che non pare tipo da dare troppo peso ai sondaggi popolari, prende la sua decisione.

l'infortunio subito nella finale di Champions League di Amsterdam. Parte nell'11 anche contro il Camerun e viene pestato in modo sistematico. Con l'Austria tocca allo Juventino piuttosto spento e quando Roberto lo rileva fa in tempo a mettere la firma sulla partita. Ma il bello deve ancora arrivare. Ottavi di finale, Italia-Norvegia. Baggio sta in panca per tutto il primo tempo e passa il secondo a correre a bordo campo in un interminabile riscaldamento che non sfocerà in una sostituzione. Del Piero fa poco e niente e il pubblico vuole Roberto. Alcuni tifosi dietro la panchina beccano Cesarone che reagisce e li manda a quel paese. L'Italia passa grazie a Vieri e nei quarti trova la Francia. Del Piero è ancora fuori frequenza, Maldini ufficializza, se mai ce ne fosse stato bisogno, la staffetta sostituendolo con Baggio dopo 67 minuti. E il gioco azzurro si fa subito più vivo, acceso. Non basta, finisce in parità 0-0 anche dopo i supplementari e una volta di più si decide il futuro mondiale ai rigori. Baggio stavolta non sbaglia, ma l'Italia sì. Ancora una volta silurrata dal dischetto, Maldini paga scelte di estrema prudenza, non ha mai provato i suoi due gioielli insieme, magari in un tridente simile a quello che aveva esaltato Baggio nel Bologna. Ha rischiato il minimo mettendo in campo uno schema ibrido, un centrocampo qualitativamente limitato. La faccenda della staffetta non ha contribuito a tranquillizzare gli animi, soprattutto quello di Del Piero. Quella storia con Alex, ha ricordato Roberto, la presunta rivalità tra noi due, quante sciocchezze ho dovuto sentire. Lui era me 4 anni dopo, io ero lui 4 anni prima. Credete sia possibile rivaleggiare con un giocatore in cui si rivedono le proprie passate sofferenze? Pure a caldo dopo la sconfitta con la Francia, anche Roberto sente addosso la maledizione del dischetto, che questa volta, per fortuna, non lo colpisce direttamente.

Ho perso 3 mondiali ai rigori. La prossima volta, se anche mi chiamano, non torno. Ma 4 anni dopo, il ragazzo che non sa invecchiare sarà di nuovo in corsa. Contro il tempo, contro le previsioni. Per qualcuno, contro la logica. Dopo una stagione al Brescia, reduce da un serio infortunio, Trapattoni alla fine decide di lasciarlo a casa, preferendogli i doni dell'Atalanta e negandogli così il suo 4° mondiale. Quella è stata una ferita paragonabile solo al rigore di Pasadena. Forse passerò da presuntuoso e arrogante, ma per una volta non mi interessa. Meritavo di essere tra i convocati di quel mondiale. Qualcuno aveva dubbi sulle mie condizioni fisiche complice l'operazione al crociato, ma ero tornato appena 77 giorni dopo l'intervento. Anche se non avrei giocato, non meritavo di star fuori. Era qualcosa che il calcio mi doveva. Forse anche per questo oggi mi sono allontanato. Vicini, Sacchi, Maldini, Trapattoni, l'estrema prudenza o l'estremo tatticismo dei 4 allenatori che hanno, chi più chi meno, spezzato il sogno mondiale del Codino.

ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad. Giuseppe J. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

sua moglie. Lo definisce pigro e romantico. Alvaro Recoba ha detto addio al calcio a Montevideo, nello stadio del suo ultimo trionfo. Diceva: non ho mai voluto migliorarmi. Questa è la storia del miracolo Venezia, dell'amore con Moratti, di un genio incompiuto come nessun altro. Montevideo è una magnifica città, anni 50. È la Buenos Aires che avemmo, c'è scritto in una poesia dedicata alla capitale uruguaiana. Nostra è festosa, porta finta nel tempo, con le strade che guardano il passato più lieve. Città che si ascolta come un verso, Montevideo. Magnifica città anni 50, dove nell'Ottocento si balla il pericon mentre dall'altra parte del Mar della Plata stanno inventando il tango. Non poteva che nascere qui l'erede del Sud America con la genialità di uno schiaffino. Il campione con più talento e meno voglia di usarlo che sia mai passato in Italia. Il campione che nel 2000 giocava come Mario Corso, senza un ruolo preciso, senza poter essere inquadrato, in un elogio della lentezza e dell'ispirazione, che è il contrario del calcio moderno. Recoba è stato comprato grazie a un VHS. E non ha dubbi Alvaro quando deve scegliere per quale squadra italiana giocare, quando deve decidere se andare alla Juventus o all'Inter, la squadra che era stata del suo idolo, Rubens Sosa. Moratti lo compra in videocassetta. È l'estate del 97, ma sembra l'inizio degli anni 80. Così viola in un'altra stagione, in un altro mondo, quando ancora le due Germanie erano divise, quando esistevano ancora la Cecoslovacchia, l'Unione Sovietica, la Jugoslavia. Così viola comprava Falcao. È rivolto indietro l'universo di Recoba. Eppure Moratti si innamora di quel ragazzino un po' cicciottello del Nacional di Montevideo, che prende palla al limite della sua area, scarta tutta la squadra avversaria ed entra in porta con tutto il pallone. C'è già tutta la sua poesia per lasciare intravedere la traccia di un destino. Un destino che sembra già scritto fin da piccolo. Fin dal giorno della semifinale di un importante torneo nazionale per bambini. Il piccolo Alvaro ha portato una squadra senza pedigree in finale di un importante torneo nazionale. Almeno così racconta la leggenda, ed è sempre un peccato rovinare una bella storia con la verità, non trovate? Ma il giorno della finale Alvaro si dimentica della partita e va a pescare. All'intervallo i suoi compagni sono sotto di 3 gol. Mandano qualcuno a chiamarlo, Alvaro si cambia in macchina, entra all'intervallo e di gol ne segnerà 5. Lo nota così Rafa Perrone, che negli anni 70 è diventato la stella di una delle nobili d'Uruguay, con un nome che fa tanto anni 50, il Danubio. Perrone è un talento triste, inespresso, di fronte al grande mare che avrebbe attraversato. Si chiede che bisogno c'è di partire, per poi non pensare che a tornare. Firma per 7 anni con l'Olympiacos Pireo, gli danno anche la cittadinanza greca, ma alla prima vacanza in Uruguay non torna più indietro. A 26 anni la FIFA lo squalifica e allora lui compra 2 taxi per sopravvivere e diventa il più grande scopritore di talenti di una nazione schiacciata tra 2 giganti come Argentina e Brasile, costretta a sopravvivere con la forza dell'identità.

Alvaro finisce al Danubio in cambio di un impianto di illuminazione per la squadra del quartiere, il Seviale. E sposerà Lorena, la figlia di Perrone. Non ha mai smesso di andare a pescare, Alvaro. Non ha mai cercato la celebrità. Anzi, dopo la doppietta al Brescia, che ha salvato anche Simone all'esordio all'Inter, si nega a tutte le televisioni. Perché? Ha un torneo di PlayStation con gli amici. La vita è fatta di priorità e né il calcio né tantomeno l'allenamento rientrano tra le sue. Quella prima volta in nerazzurro è un'epifania. In pochi minuti c'è tutta la storia, c'è quel che è stato e quel che sarà. Perché quella è una domenica strana. Il mondo ha gli occhi al tunnel dell'Alma, alla morte di Lady Diana. Milano aspetta il debutto italiano di Ronaldo. Si ritroveranno in piedi per un uruguaggio gracile col caschetto di capelli neri, che piazza due punizioni da 30 metri. La seconda a giro, alle spalle di Cervone, ribaltando così la partita. Il manifesto del suo calcio. Recoba sa fare tutto, ma va in campo con l'indole del prestigiatore. Fa quello a cui nessuno pensa quando nessuno pensa possa farlo. Per dare il meglio ha bisogno che il pubblico distolga lo sguardo dal cuore dell'azione, come alla sua prima in nazionale. Quel giorno umiliò Fernando Hierro alla Corugna, quando gli occhi di tutti erano puntati su Enzo Francescoli. In Italia, scrive Maurizio Critta sul Foglio, trova un presidente che più che una squadra moderna voleva ricostruire il subbuteo della sua infanzia. Un presidente come Moratti, che per lui ha veramente fatto cose che non avrebbero fatto neanche i presidenti d'altri tempi. Ma bisogna anche capirlo. Capire che cosa ha significato per anni sedersi in tribuna la domenica con al fianco Facchetti, con al fianco Mazzola e Suarez. E Corso. Insomma, andare allo stadio coi fantasmi del padre. Una bella seduta psicanalitica. E allora, se di tutti i giocatori del subbuteo di quando eri bambino, l'unico che hai azzeccato era proprio lui, l'erede di Mariolino Corso. Il folletto squinternato e dal sinistro divino, con gli occhi dolci e i calzettoni giù. Se, insomma, quello è il tuo campione del subbuteo, vuoi farti scappare l'unico pezzo al suo posto? Già, ma qual è il suo posto? Non si è mai capito se Recoba fosse una seconda punta, un esterno di centrocampo, un'ala o un trequartista. Non è un 9, non è un 10, non è un 11. Dà il meglio nei 6 mesi a Venezia, quando Novellino in spogliatoio annuncia la formazione ogni volta, pronuncia solo 10 nomi. Tanto Recoba ripete, secondo un canovaccio studiato all'allenatore dei Veneti, sta davanti e fa quel che gli pare. È grande con i piccoli, Recoba segna i suoi gol più belli all'Inter nelle sfide che contano poco, vedere per credere il pallonetto da centrocampo all'Empoli. Ma il vero miracolo è al piccolo Venezia. Proprio contro l'Empoli, con i 2 assist a Maniero, salva la panchina di Novellino che Zamparini avrebbe voluto esonerare nell'intervallo. Il Venezia rimonterà da 0-2 a 3-2 e, da ultimo, sfiorerà la Coppa UEFA. È il suo periodo migliore, stende la Fiorentina, riserva alla Roma un gol che nessuno può dimenticare. Ma all'Inter, quando cresceva l'importanza della partita, l'impeto lasciava il posto alla scapigliatura. Nessun gol al Milan o alla Juventus. E quel rigore sbagliato contro l'Helsingborg come una macchia, come una distrazione, come un'epifania. L'epifania di chi con l'allenamento ha lo stesso feeling di uno studente di liceo con una verifica di matematica il lunedì mattina. L'epifania di un campione che a Montevideo incontra Luis Suarez.
il quale non può credere ai suoi occhi. Dice: scusami, non volevo disturbarti, sono un tuo grande ammiratore. Gli dice El Pistolero, con quel sinistro che perfino Figo gli invidiava. Ha segnato non meno di 5 gol olimpici direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo, che in Uruguay ancora chiamano così, appunto, gol olimpici, in memoria di quello segnato all'Argentina alle Olimpiadi di Amsterdam del 1924. Indolente sempre e in tutto, pigro e romantico anche sul campo da tennis, l'altro suo passatempo storico, con la racchetta in mano. Alvaro sembrava Leconte, giocatore da serve and volley con poca corsa. Perdeva solo da Zamorano, che si allenava con Marcelo Rios, altro mancino che in quanto a spreco di talento non è secondo a nessuno. Lascia di fatto dopo la perla nel classico contro il Peñarol, che vale al Nacional il titolo nel torneo di apertura del 2014. Il suo compagno di squadra Gaston Pereiro si tatuerà il volto del Chino sull'avambraccio. Il presidente Eduardo Ace, presidente del Nacional, vorrebbe fargli una statua. Una statua al Parque Nacional, accanto a quella di Carlos Gardel, il più grande compositore di tango di sempre. Perché spiega, è arrivato all'altezza di Dio. Ha detto addio un'ultima volta proprio lì, al Parque Nacional, nella notte fra il 31 marzo e il 1 aprile. E no, non è uno scherzo. Ha chiuso la porta su una stagione morta, una stagione in cui non ha mai lottato davvero per affermarsi. Io so quanto ho fatto, e forse a me basta così. Questo è quanto diceva al Corriere della Sera, e aggiungeva: se avessi fatto qualche sforzo in più, sarebbe andata diversamente. Ma sono persuaso però che tutti gli errori sono dipesi solo da me. Non sono mai stato un ambizioso. Mi sono accontentato di quello che avevo. E non ho mai voluto migliorarmi. Ladies and gentlemen, Alvaro Recoba.

0: ma con la minigonna c'è un uomo con la mano morta. Ed è successo la più grande mara, grande come il mare, ma ti pare amore di papà che sei rolando, gli davo quattro schiaffi a quel gaga maleducato.
1: Questo è ciclabile.
0: Che ti devo dire amore, non essere triste, che davvero non insisto, non ti posso più vedere chiusa nella stanza, la speranza è che ti passi pure, non passa giorno che ti vedo di stesso la.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare. Ma si parte, si riparte, non si fermerà

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza non è vita. Non è vita.
1: Io sono un uomo tranquillo, non ho paura del buio e penso poco al futuro, perché è così che si fa. Io sono un uomo tranquillo, non mi spaventa più niente, e se mi guardo allo specchio non faccio incontri da dimenticare. Guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è, guarda che bella ipocrisia,

0: Guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è, guarda che bella ipocrisia.
1: Io sono l'uomo qualunque,

0: guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è,
1: guarda che bella ipocrisia
0: che ci fa da collo.

è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità. È ciò su cui non si può contare. È ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti. È la materia bruta che strozza l'intelligenza. Io sono partigiano, vivo. Sento nelle coscienze della

0: Radio Maggio, estazione nazionale.
1: Radio Romea Internazionale.
2: Esta es Radio Habana.
3: Something curious about this broadcast.
4: Keep the frequency clear.
5: La radio non parla d'altro.
6: Radio Pirata.
7: Radio Pirata, la radio nella radio.
8: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
9: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
10: La radio, compagna di sempre.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: Il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Bentrovati dal vostro Giuseppe G. Bianchi. Allora, siccome questa puntata è dedicata alle rockstar, non si poteva non dedicare una striscia interamente ai magnifici Beehive. E allora, con la mia voce, dedico Lonely Boy.

Allora, se Peppi Conte c'ha un sacco di bimbe, Peppe Bianchi ce ne ha una sola. Questa era per la mia bimba. Ciao piccola. Va bene, adesso vi faccio sentire gli originali, i Beehive con Freeway. Tra l'altro, visto che ancora non parte il pezzo, dalla regia mi dicono di allungare, e la voce di Mirko dei Beehive era niente po' di meno che Enzo Draghi, voce storica di tante sigle, tra cui le più famose 5 Samurai e l'incorreggibile Lupin.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

restano sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

dove ero sempre sto. Ti basterà una vita se non rinascerai e non sarà finita se accanto a te mi avrai.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

non conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che bello.

siamo tutti sabbie foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via

soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Attention.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialisse.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romea Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
6: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
15: La radio, compagna di sempre.

0: Chiamo Jarno, pronto a fare fuoco, mamma mia.
1: Claudio, ho detto che devi stare calmo.
2: Biglio numero, si è da me, sai che ferra con voi, già sapete.
3: Oh, fratello, ti è stato? Amma, comincia a fibungo,

0: nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse, non aprirai.

tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

santi per pretendere di farsi anche ascoltare.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Benvenuti a Contemporaneamente, il podcast che vi porta al cuore degli eventi contemporanei con uno sguardo critico e informato tramite gli strumenti analitici che abbiamo acquisito durante il percorso di geografia, creato dalla classe seconda AFM, aperto anche al contributo delle altre classi dell'Istituto Tecnico Economico Pacinotti di Pisa e guidato dal professore di geografia Andrea Vento, esploriamo argomenti attuali con chiarezza e semplicità. Unisciti a noi su Spotify per conoscere ciò che sta accadendo nel mondo.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Rota della classe seconda B AFM ed oggi vi parlerò delle nuove elezioni nello Sri Lanka e di come questo evento politico potrebbe influenzare l'economia e la società del paese. Prima di partire, è meglio fare un breve inquadramento storico e geografico dello Sri Lanka. Lo Sri Lanka, un'isola nell'Oceano Indiano situata a sud-est dell'India, ha una storia complessa e ricca di eventi significativi che ha visto diversi popoli e culture lasciarvi il proprio segno. L'isola fu abitata da gruppi locali come i Vedda, ma subì influenze significative da parte dei Tamil, provenienti dall'India meridionale e dai commercianti arabi, e, dall'inizio del XVI secolo, da parte delle potenze coloniali europee, nella fattispecie portoghesi, olandesi e britannici. Nel 1948 il paese ottenne l'indipendenza dal Regno Unito, assumendo il nome di Ceylon, cambiato in Sri Lanka nel 1972. Da allora la sua storia è stata segnata da tensioni etniche e religiose, in particolare tra la maggioranza singalese, circa il 75% della popolazione, e la minoranza tamil, circa il 15%, concentrata soprattutto nel nord e nell'est del paese. Infine abbiamo due piccole minoranze, una proveniente dall'India occidentale, i Parsi, e l'altra gli abitanti originari dell'isola, i Veddas. La lunga guerra civile tra il governo e le tigri tamil, che ha avuto luogo dal 1983 al 2009, ha causato devastazioni, lasciando cicatrici profonde sia sul piano economico che sociale. Le principali religioni includono i buddisti, prevalentemente singalesi, e gli induisti, in gran parte tamil. Altre minoranze religiose comprendono i musulmani di origine araba e i burghers, discendenti dei coloni europei. Attualmente la popolazione ammonta a circa 22 milioni di abitanti, su di una superficie di soli 65.610 km², con un'elevata densità di 325 abitanti per km². Lo Sri Lanka è stato travolto negli ultimi anni dalla peggiore crisi economica dalla sua indipendenza. I problemi sono esplosi nel 2022 con una serie di fattori concatenati, tra cui una cattiva gestione della finanza pubblica, un debito pubblico massiccio, la pandemia da Covid-19 e il conseguente collasso del turismo. Il governo del presidente Gotabaya Rajapaksa e del fratello, primo ministro Mahinda Rajapaksa, ha subito pressioni crescenti, culminate in proteste di massa sfociate nel crollo dell'establishment politico. Il default del paese e l'intervento del Fondo Monetario Internazionale, con l'applicazione di misure di aggiustamento strutturale, lacrime e sangue di stampo neoliberista, ha determinato l'inasprimento delle condizioni di vita, facendo precipitare in una situazione drammatica la popolazione. Mancanza di beni essenziali, scarsità di carburante e blackout energetici prolungati che ha spinto alcune centinaia di migliaia di singalesi all'emigrazione. Il PIL pro capite, che aveva raggiunto il suo massimo nel 2018 con un valore intorno ai $4.500, da quel momento ha iniziato a diminuire fino a precipitare sotto i $4.000 nel 2023, nonostante i flussi migratori in uscita. Nelle nuove elezioni, Anura Kumaradissanayake, noto con l'acronimo HPD, si è ufficialmente insediato come presidente dello Sri Lanka, dopo aver vinto le elezioni presidenziali il 22 settembre 2024, col 42,31% dei voti, corrispondenti a 5,7 milioni di preferenze. Il leader della coalizione di centrosinistra, Partito Nazionale del Popolo, ha sconfitto il suo principale avversario, Sait Premadasa, leader della coalizione centrista Potere del Popolo Unito, che ha ottenuto il 32,76% dei voti. Ranil Wickremesinghe, presidente uscente e veterano della politica singalese, si è fermato al terzo posto col 17,3%. Wickremesinghe era stato designato presidente ad interim dal Parlamento nel 2022, dopo le dimissioni di Gotabaya Rajapaksa, fuggito dal paese travolto dalle proteste contro il suo governo, accusato di nepotismo e corruzione e soprattutto incapace di gestire la peggiore crisi economica che lo Sri Lanka abbia vissuto dal 1948, anno della sua indipendenza. Dissanayake, 55 anni, è il primo presidente di sinistra nella storia dello Sri Lanka, un fatto che segna un cambiamento politico significativo. La sua vittoria è stata possibile anche grazie al sistema elettorale a preferenze multiple, che consente agli elettori di indicare anche una seconda e una terza scelta. Oltre a essere in testa nella prima preferenza, Di Sanayake ha raccolto un ampio sostegno anche nelle seconde preferenze, consolidando così la sua vittoria. La partecipazione elettorale è stata alta, raggiungendo il 79%, a dimostrazione della profonda mobilitazione politica in un momento cruciale del paese. Di Sanayake, leader del Fronte di Liberazione del Popolo dal 2014, un partito originariamente marxista-leninista, ha attraversato una profonda trasformazione ideologica dopo la netta sconfitta alle elezioni del 2019, nelle quali raccolse solo il 3% dei consensi. Di Liberazione del Popolo, che negli anni 80 e 90 fu protagonista di due tentativi di insurrezione armata, ha gradualmente abbandonato la lotta armata e il suo programma rivoluzionario per abbracciare l'economia di mercato e un approccio riformatore di stampo socialdemocratico. Questo cambiamento, avvenuto in risposta alle sfide politiche del paese, ha portato alla scissione delle correnti più radicali del partito, ma ha anche reso il JVP una forza politica più inclusiva e pragmatica. La sua vittoria è stata possibile anche grazie al sistema elettorale a preferenze multiple, che consente agli elettori di indicare anche una seconda e una terza scelta. Oltre a essere in testa nella prima preferenza, Di Sanayake ha raccolto un ampio sostegno anche nelle seconde preferenze, consolidando così la sua vittoria. La partecipazione elettorale è stata alta, raggiungendo il 79%, a dimostrazione della profonda mobilitazione politica in un momento cruciale del paese. Di Sanayake, leader del Fronte di Liberazione del Popolo dal 2014, un partito originariamente marxista-leninista, ha attraversato una profonda trasformazione ideologica dopo la netta sconfitta alle elezioni del 2019, nelle quali raccolse solo il 3% dei consensi. Di Liberazione del Popolo, che negli anni 80 e 90 fu protagonista di due tentativi di insurrezione armata, ha gradualmente abbandonato la lotta armata e il suo programma rivoluzionario per abbracciare l'economia di mercato e un approccio riformatore di stampo socialdemocratico. Questo cambiamento, avvenuto in risposta alle sfide politiche del paese, ha portato alla scissione delle correnti più radicali del partito, ma ha anche reso il JVP una forza politica più inclusiva e pragmatica. Durante la sua campagna elettorale, Di Sanayake ha puntato molto sulle nuove generazioni, promettendo riforme sociali, politiche ed economiche per rilanciare lo Sri Lanka. Tra le sue priorità del suo programma riformatore ci sono il potenziamento del sistema educativo, il rafforzamento del welfare, la digitalizzazione del paese e la lotta alla corruzione. Sul piano istituzionale ha espresso la volontà di abolire il sistema presidenziale in favore di una democrazia parlamentare. In ambito economico ha promesso lo sviluppo del settore agricolo, manifatturiero e tecnologico, un piano che dovrà confrontarsi con una realtà economica molto complessa. Il debito estero dello Sri Lanka ammonta a circa 51 miliardi di dollari e il paese ha dichiarato la bancarotta nel 2022 a causa dell'esaurimento delle riserve di valuta estera. L'isola si trova in una crisi economica devastante, aggravata dalla conseguenza della pandemia di Covid-19 e dalle politiche economiche fallimentari dei governi precedenti. Uno dei settori più colpiti è stato il turismo, che rappresentava una delle principali fonti di valuta estera. La scarsità di risorse ha portato a razionamenti di beni essenziali come carburante, elettricità e medicine, costringendo gran parte della popolazione a vivere in condizioni di estrema povertà. Il Fondo Monetario Internazionale, FMI, ha concesso un prestito di 3 miliardi di dollari a Colombo nel marzo 2023, ma finora ne è stato erogato solo un terzo. Di Sanayake ha dichiarato di voler rinegoziare l'accordo con l'FMI per ridurre l'impatto delle misure di austerity sulla popolazione, che includevano un drastico taglio della spesa pubblica. Il governo uscente, guidato da Wickremesinghe, ha ridotto l'inflazione dal 70% a meno dell'1% e riportato il PIL in crescita, ma a costo di sacrifici enormi per le fasce più povere della popolazione, come l'aumento delle tasse, il taglio dei servizi pubblici e il razionamento dei beni essenziali. Lo Sri Lanka ha debiti significativi con diversi paesi, tra cui 4,3 miliardi di dollari con la Cina, 2,7 miliardi col Giappone e 1,6 miliardi con l'India. La Cina, in particolare, ha fornito finanziamenti a lungo termine per numerosi progetti infrastrutturali, ma molti di questi sono rimasti incompiuti o non sono stati in grado di generare ritorni economici sperati. Pechino ha adottato una linea dura nelle trattative sui debiti, chiedendo risarcimenti immediati, una richiesta che lo Sri Lanka, in stato di default, difficilmente può soddisfare. Dissanayake affronta dunque la sfida di gestire questa crisi del debito e trovare un equilibrio tra le richieste dei creditori internazionali e la necessità di proteggere i diritti e il benessere della popolazione, il 25% della quale vive al di sotto della soglia di povertà estrema. Oltre a Cina, Giappone e India, lo Sri Lanka deve affrontare la pressione di creditori privati e istituzioni finanziarie come il consorzio Adok Group, responsabile della ristrutturazione di una parte del debito pari a 17 miliardi di dollari. Una delle maggiori sfide che Dissanayake dovrà affrontare riguarda il Parlamento, eletto nel 2022, dove la coalizione NPP ha solo 3 seggi. Durante il suo discorso inaugurale, il nuovo presidente ha affermato che scioglierà il Parlamento e indirà nuove elezioni per ottenere una maggioranza stabile, essenziale per attuare il suo ambizioso programma di riforme progressiste. L'ascesa al potere di Dissanayake segna la fine definitiva della dinastia politica dei Rajapaksa, che ha dominato la scena politica singalese per quasi 2 decenni. La famiglia Rajapaksa ha accumulato ampi poteri ed enormi ricchezze, ma è stata travolta dalle proteste popolari scatenate dalla crisi economica e dalle accuse di corruzione. Gotabaya Rajapaksa, presidente dal 2019, e suo fratello Mahinda, rispettivamente primo ministro e presidente per molti anni, sono stati costretti a dimettersi e a fuggire dal paese. La loro caduta ha segnato un momento cruciale nella storia recente dello Sri Lanka, con la popolazione che ha preso d'assalto il palazzo presidenziale nel luglio 2022, chiedendo un cambiamento radicale. Il successo di Dissanayake, quindi, rappresenta una speranza di rinascita per un paese devastato da anni di cattiva gestione economica, dilagante corruzione e frequenti crisi politiche. Tuttavia, le sfide economiche e sociali restano impervie e il nuovo presidente dovrà affrontare un contesto internazionale e interno estremamente difficile per mantenere le promesse fatte durante la campagna elettorale. Il recente cambio di governo in Sri Lanka può essere visto come l'esito opposto di quanto accaduto in Argentina, nella quale dopo il peronista moderato Fernandez, con l'elezione di Javier Milei, il paese ha virato a destra. Milei, un economista ultraliberista, ha basato la sua campagna su proposte radicali, come l'abolizione della banca centrale, tagli indiscriminati in tutti i capitoli di spesa e la dollarizzazione dell'economia, con l'obiettivo di combattere l'inflazione e di ridurre drasticamente la spesa pubblica, illudendo la popolazione affamata dalla drammatica crisi economica derivante dalle politiche draconiane imposte dall'FMI a seguito del prestito di ben 45 miliardi acceso dal presidente liberista Macri nel 2018. In Sri Lanka, invece, Dissanayake propone un rafforzamento del welfare e una maggiore protezione dei settori più deboli della società, invertendo la tendenza verso le privatizzazioni e le politiche di austerità. Mentre l'Argentina ha scelto di affidarsi a un modello di estrema destra con soluzioni aggressive di taglio neoliberale che ha peggiorato ulteriormente le già drammatiche condizioni sociali, lo Sri Lanka ha optato per una direzione opposta, spostandosi verso politiche socio-economiche di sinistra in risposta a una crisi che ha colpito soprattutto le fasce più povere della popolazione. Le due situazioni evidenziano come diversi paesi, pur attraversando crisi simili di debito, inflazione e povertà, e in presenza di governi entrambi ricorsi a prestito dell'FMI, possano adottare soluzioni politiche diametralmente opposte, con effetti divergenti per le fasce sociali più deboli. Spero che questo viaggio nelle nuove elezioni in Sri Lanka vi abbia fatto scoprire qualcosa di nuovo e interessante su come sta cambiando il mondo. Se vi è piaciuto l'argomento e vi ha incuriosito, non perdetevi i prossimi episodi del podcast per tante altre storie e curiosità.
1: Contemporaneamente, il podcast che vi porta al cuore degli eventi contemporanei con uno sguardo critico e informato tramite gli strumenti analitici che abbiamo acquisito durante il percorso di geografia. Creato dalla classe seconda AFM, aperto anche al contributo delle altre classi dell'Istituto Tecnico Economico Pacinotti di Pisa e guidato dal professore di geografia Andrea Vento, esploriamo argomenti attuali con chiarezza e semplicità. Unisciti a noi su Spotify per conoscere ciò che sta accadendo nel mondo.
2: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piglia. La macchina da guerra di Joe Bonamassa è sempre in moto. Dopo Blues Deluxe, nel luglio del 2025 esce con un album che brilla per la sua intensità e la sua musica, dove il blues è sempre centrale. Breakthrough è stato realizzato con la produzione di Kevin Shirley, un disco che sfocia nel rock più puro, ma è risaputo la di Joe per certi suoni, ma il rock blues è la base di tutto. Questa è Still Walking Me, Joe Bonamassa, qui a Me and Blues.

dopo il già famoso The Blues, Don't Ree, e con un bel po' di anni sulle spalle, Bad Guy continua a stupire. Ain't Done with the Blues è una testimonianza tangibile del talento di questo anziano signore che non ne vuol sapere proprio di arrendersi al tempo. Insieme al suo fido amico Tom Cambridge, Gay esplora ogni anfratto musicale del blues. Sono di questa partita un manipolo di talenti riuniti a Nashville al comando del produttore come Joe Walsh, Joe Bonamassa, Kingfish Ingram. Questa è Jesus Loves the Sinner, pensate un po', insieme alla Blind Boys of Alabama. Qui per voi Bad Guy, Mean Blues.

0: sera.
1: È sempre Mian Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto su Gianfranco Piria. Annika Chambers and Paul Des Warriors. Insieme sono una squadra vincente. Lei è originaria di Houston, Texas, e come le grandi cantanti ha iniziato a cantare da bambina nel coro della Chiesa Battista. Sebbene la musica gospel sia stata la sua prima passione, è nel blues che ha trovato la sua vera ispirazione. Profondamente radicato invece nel mondo blues rock è il marito Paul Des Warriors, un chitarrista dalle grandi doti che nutre una serie di importanti collaborazioni e ha ricevuto la sfilza di riconoscimenti non proprio direi indifferenti. Sia sul palco che nella vita privata questi due artisti sono legati da una chimica coinvolgente. Bella questa loro versione di I Need Your Love So Bad, Annika Chambers e Paul Des Warriors.

its wisdom. It whispers, no, this will be the last. And the

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Life at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My House Fault è forse una delle migliori interpretazioni di questo album, un brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

gonna do? It's my own fault.

0: you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.
1: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayall, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel suono. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bob Corritore è un vulcano di Impiena, i suoi archivi sono pieni di brani incisi dai più rinomati musicisti della scena blues. La tradizione blues presente nei suoi lavori è una vera testimonianza di quanto la musica del diavolo sia stata importante per molti generi musicali, in passato come anche per oggi. Bob Corritore e i suoi amici, questa è Keep Shaking. Bob Corritore qui a Me and Blues.
2: All right, fellas, here we go.

Come spesso accade ai musicisti il cui lavoro dietro le quinte ha reso autentiche figure di culto, i riconoscimenti arrivano troppo tardi. Jimmy Rogers ha senz'altro un conto aperto con la storia del blues, riverito da vecchie e nuove generazioni e sempre attuale ricordo poi del progetto Jimmy Rogers All Stars, disco del 1998 in cui una parata di stelle bianche e nere del rock and roll del blues rendeva un omaggio a questo eroe scuro della Chicago dei primi anni 50, periodo in cui Rogers si affermava sulla crescente scena urbana come chitarrista della band di Muddy Waters. Wired Life Blues è un brano tradizionale nel mondo blues, qui con Steve Stills, Jimmy Rogers, Me and Blues.

La chitarra basso è il polmone della musica, quella che dà più respiro e copertura agli altri strumenti. Allora noi, per dargli lustro e rilevanza, diamo posto al signor Bob Stroger. Stroger, che ha superato da qualche anni 90, è nato nel Missouri ed è uno dei più longevi bassisti elettrici della storia del blues. La città del vento lo accolse giovanissimo, era il periodo della West Side di Chicago. Otis Rush ne era stato uno dei massimi esponenti. Fu proprio Rush a dargli la spinta a riprendere dopo un periodo di inattività che lo stava portando ad abbandonare la professione. La sua intensa carriera lo porta a dividersi tra studi di registrazione e tournée in giro per il mondo. Bob Stroger, qui a Mean Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Dico me, dico te, dico quello che c'è. Dico me, dico te, dico quello che c'è. Dico me, dico te, dico quello che c'è. Dico me, dico te, dico quello che c'è.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana il menù prevede cinema d'autore. Oggi parliamo del volto di Ingmar Bergman. Ma prima, come sempre, sigla.

e finalmente torno a parlare di uno dei miei registi preferiti in assoluto. Bergman gira il volto nell'estate del 1958, quando ormai stava per concludersi il suo incarico da direttore del teatro di Malmo, e in tal senso il film voleva essere una sorta di rappresentazione di quel periodo, del sentimento vissuto in quegli anni, questa commedia drammatico-grottesca con echi da horror gotico che contiene miracolosamente e quasi sotto forma di scherzo tutti i tipici temi bergmaniani, chiude gli anni 50 del cinema del maestro svedese e arriva dopo i suoi due capolavori indiscussi del decennio, cioè Il Settimo Sigillo e Il Posto delle Fragole, entrambi del 57, dei quali abbiamo parlato in questi anni. E dopo un piccolo e dolorosissimo film, col tempo ingiustamente dimenticato come Alle Soglie della Vita, anch'esso del 58. In modo molto simile a quanto era già accaduto in Una Vampata d'Amore del 53 e come poi succederà in seguito da Il Rito a Dopo la Prova, Il Volto è uno di quei film bergmaniani apertamente dedicati al mondo del teatro. Così ha scritto in proposito il regista, cito: «Nel nostro mestiere spesso ci accorgiamo di destare attrazione finché siamo mascherati. Quando ci vede alla luce delle nostre esibizioni e rappresentazioni, la gente crede di amarci, ma se ci mostriamo senza maschera, e peggio ancora se chiediamo denaro, siamo tramutati in meno che niente». Ed è proprio questo il nucleo del Volto, ambientato nel 1846, dove una compagnia di girovaghi, dopo un tour in Danimarca, è tornata in Svezia e fa sosta in una cittadina. E qui viene sequestrata dal capo della polizia locale, deciso a dimostrare che il mago Albert Emanuel Vogler, interpretato dal grandissimo Max von Sydow, sia in realtà un impostore e un truffatore. Dunque, la banda dei buffoni capitanata dal presunto mago non è in realtà una compagnia di teatranti, ma il traslato è abbastanza ovvio. D'altronde, come ci ricordava Orson Welles, un mago altri non è che un attore che interpreta il ruolo del mago. Difatti, se gli spettacolini che mette in scena Vogler hanno a che fare con l'illusione della rappresentazione, a questo scopo tra i suoi attrezzi si trova anche una lanterna magica, ma ancor di più Vogler stesso è mascherato, ha barba e capelli finti e finge di essere muto. Lo stesso d'altro canto avviene con il suo assistente Aman, che in realtà è una donna, la moglie di Vogler, Manda, interpretata dalla grandissima anche lei Ingrid Tulin. Mentre, pur non essendo travestiti, anche gli altri componenti della compagnia sono dei professionisti della finzione. La vecchia strega che ci viene presentata come la nonna di Vogler prepara finti filtri magici, ma al contempo è capace di prevedere un vero suicidio, e l'impresario della compagnia Tubal, un nome che rimanda a un personaggio del Mercante di Venezia di Shakespeare, così come la strega sembra uscita dalle pagine del Macbeth. E il principale scopo di Tubal è mentire attraverso l'uso della parola. In più, all'inizio del film, mentre è in viaggio, la comitiva si imbatte in un attore morente, Spiegel, che viene fatto salire sulla carrozza, e da esperto del settore Spiegel capisce subito che Vogler è mascherato e che dunque mente, recita una parte e indossa un volto che non è il suo. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

Oggi colonna sonora a tema volto. Iniziamo con Eyes Without a Face, capolavoro di Billy Idol. Ma torniamo a Bergman. Qual è il vero volto di Vogler, che ci viene presentato come un seguace di Franz Anton Mesmer? Ovviamente è un buffone, ma un autentico buffone, verrebbe da aggiungere, perché Bergman, come sempre con grandissimo mestiere, ci sottopone i suoi temi in contrapposizione: menzogne, verità, maschera, smascheramento, arte, potere, silenzio, parola, teatro, vita, vita e morte, a cui aggiunge in questo caso anche il conflitto tra scienza e fede, caratteristico di quell'Ottocento positivista in cui è ambientato il film. La fede però stavolta non ha a che vedere con la religione, se non accidentalmente, quanto con l'arte. Infatti il dottor Vergerus, interpretato da Gunnar Bjornstrand, come al solito nei film di Bergman ci sono gli autori fetici, sono sempre loro che recitano. Dottor Vergerus, che vuole dimostrare la messa in scena di Vogler, non intende combatterlo sul piano della conoscenza scientifica, quanto su quello della rappresentazione. Chiede prima a Vogler di ipnotizzarlo, poi pretende che si esibisca con il suo spettacolo e infine rimane raggirato dai giochi di prestigio del mago. È quella la vera posta in gioco: credere o no a quanto si vede, lasciarsi convincere dalla messa in scena, abbandonarsi alla temporanea sospensione dell'incredulità. E alla fine Vergerus cadrà vittima del piano di Vogel, la magia di Vogel, quindi riesce, anche se poi è spezzato l'incantesimo. Vediamo il mago con il suo vero volto e lo troviamo patetico. Allora Vergerus si prende la sua rivincita e gli dice: mascheratevi perché vi riconosca. E il punto è che Vogler stesso, pur essendo un buffone, è il primo a non credere più alla sua arte. Gli resta solo la competenza tecnica con cui poter mettere in piedi l'illusione, quella che farà brevidire Vergerus: un occhio finto dentro un calamaio, una mano moncherino che accarezza il dottore, specchi che si infrangono, pendoli che scandiscono ore irreali, dita che escono minacciose dalle assi di legno. Lo scetticismo di Vogler è in fin dei conti identico a quello di Vergerus, sono due facce della stessa medaglia, quella della disillusione. Chi invece crede che ci possa essere ancora qualcosa di sacro nella vita e nella sua rappresentazione artistica è Manda, la moglie di Vogler, che però si adegua a eseguire i giochini del marito. E chi scopre di crederci quando ormai è troppo tardi è l'attore Spiegel, che muore due volte e continua ad agitarsi e ad aggirarsi nel palazzo del console, set di quasi tutto il film, come uno spirito macbethiano. Spiegel aspira alla possibilità ormai vana di liberare la sua anima da un corpo che non lo sostiene più, e Vogler ne studia gli ultimi respiri con la curiosità dell'artista che vuole abbeverarsi alla vita e alla morte per poi provare a riprodurla in maniera speculare. Abbiamo quindi questo conflitto tra chi ha perso la fede e chi invece continua a crederci, un altro dei classici temi portanti del cinema di Bergman. Bergman, aspirando disperatamente alla purezza di Spiegel, ma mettendosi in scena come Vogler, vuole prendersi in giro, e più in generale lo stesso eterno ritorno del successo e del fallimento dell'illusionista, i suoi continui alti e bassi, il passaggio dalle stelle alle stalle e viceversa, riflettono sia la classica condizione di precarietà del mestiere dell'attore, sia uno stato d'animo tipicamente bergmaniano, roso per tutta la vita dal fantasma dell'insuccesso e dalla breve gioia del successo inaspettato, sempre severo nei confronti di se stesso. E ogni volta che ci si ferma in un posto si deve sempre resistere alla tentazione di mollare tutto, di abbandonare la vita da girovaghi per dedicarsi alle certezze di un'esistenza borghese. Infatti alla fine del volto qualcuno lascerà la compagnia, mentre qualcun altro si aggregherà per un ricambio anch'esso eterno tra nomadismo e stanzialità. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

E questa era I Can't See Your Face in My Mind dei Doors, che dedichiamo istantaneamente al nostro critico cinematografico preferito, cioè Alexander Dunitsky, che ci segue fedelmente e ci riprende se facciamo errori, giustamente. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. Quando si guarda il cinema bergmaniano, quando si parla della sua costante tensione al rigore, alla dimensione austera del suo mondo nordico e apparentemente distante, si dimenticano film come Il Volto, in cui si trova una ricchezza, una vivacità di toni da lasciare sbalorditi. Si pensa ad esempio al fatto che siamo al cospetto di un film corale, con in

0: enfatizzando ombre e contrasti all'interno del palazzo del console e giocando al clima da brughiera gotica nell'esterno iniziale. Oppure si pensa anche allo strappo nei confronti del realismo che viene messo in scena nel prefinale, quando nel passaggio da un'inquadratura all'altra senza alcun salto temporale i personaggi si trovano prima sotto una pioggia battente e poi subito dopo sotto il sole. Eppure il volto, per quanto possa apparire così eccentrico nell'universo bergmaniano, ne è invece parte integrante. Il tema del volto, della maschera, è già tutto qui. Quel che gli manca è lo studio dei primi piani degli attori, anche lo spunto del morto non morto che resta attaccato alla vita c'è già qui molti anni prima di Sussurri e grida, ed è duplicato sia dalla doppia morte dell'attore Spiegel sia dalla messa in scena della morte e della resurrezione di Vogler. E perfino l'utilizzo straniante delle lancette degli orologi viene già messo in scena in questo film, con la differenza che a farne uso nella sua recita atta a spaventare il dottor Vergerus e lo stesso Vogler, facendoci dunque pensare un ulteriore e progressivo processo di identificazione tra il mago e il regista. Infine la stessa location, il palazzo del console, con il suo intrico non meglio definito di stanze sotterranee soffitte, sembra anticipare lo spazio irrazionale della villa di Sussurri e grida, entrambi luoghi della mente di personaggi, e anche in questo Bergman si dimostra perfettamente coerente nell'arco di tutta la sua filmografia. L'idea dello spazio scenico in cui concentrare il tempo dell'azione è tipicamente teatrale, ma Bergman ne ha saputo offrire nel corso degli anni una precisa trasfigurazione cinematografica. L'albergo del silenzio, in cui ci si perde tra il conosciuto e l'inspiegabile, il reparto di maternità dell'ospedale e delle soglie della vita, in cui tre donne ondeggiano tra il dare la vita e il dare la morte ai loro figli, il set di prigione dove prende corpo il racconto della vita infernale dei suoi personaggi, la chiesa di luci d'inverno in cui il pastore che ha perso la fede cerca disperatamente di ritrovarla, l'isola di Faro, di Come in uno specchio, Persona, L'ora del lupo, Passione e di mille altri film in cui i personaggi si muovono tra realtà e finzione, tra sogno e incubo, tra verità e menzogna, tra presente e ricordo. Tutti questi scenari sono dei limbi in cui Bergman imprigiona i suoi protagonisti e li fa pendere tra paradiso e inferno, ben sapendo che prima o poi bisognerà scegliere e che si dovrà avere il coraggio di finirla, dando una risoluzione alle proprie vite, alle proprie coscienze e alle proprie morti. E così si conclude anche il volto, dopo l'insperata vittoria di Vogler, che si dirige dal re scortato dalla polizia. Quella stessa polizia che prima l'aveva imprigionato, resta l'immagine di una via deserta e di una lampada a olio che continua a penzolare solitaria. È la malinconia della fine resa attraverso la resistenza degli oggetti. Il film è finito e con esso i personaggi svaniscono nel nulla, come in un sogno, come nella vita, come in uno specchio. Si sente, vero, che mi piace Bergman. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della ciurma. Ciao!
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Otra más.
1: Venga, otra más.

0: Buongiorno, anzi buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Terza pagina comincia anche questa settimana, dopo due settimane di pausa con delle repliche. E siamo qui con Rodrigo Rivas, questa volta per parlare di una storia molto importante, di un paese importante, purtroppo distrutto da prima il colonialismo, poi dal neocolonialismo. Comunque il primo paese che si è ribellato e che è stato indipendente in America Latina, se non ricordo male. Stiamo parlando di Haiti. Ciao Rodrigo.
1: Ciao Dario, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Bene.
1: Tu sai che c'è una vecchia canzone di Manu Chao.
0: Sì?
1: Che è figlio di un rifugiato politico spagnolo in seguito alla guerra civile degli anni 30 del secolo scorso. Lui è nato a Parigi, come molti figli di rifugiati, ed è per quello che è questo strano miscuglio spagnolo-francese.
0: Sì.
1: E c'è una sua canzone che inizia dicendo: che ora son mi corazon?
0: Sì.
1: Cioè, che ora è? Quello
0: certo.
1: Mio, le 8 del mattino qua, le 10 da quest'altra parte, eccetera, e va avanti col tema. Allora, sì. Che ore sono, mio cuore? È l'ora del vespro del 14 agosto 1791. Siamo in una foresta molto molto densa, dalle parti di quello che oggi si chiama Cap Haitien, probabilmente, cioè verso il nord dell'isola. Dirige il vespro, che è in parte cattolico perché quella era la religione dei colonizzatori, ma soprattutto africano, animista. Dirige la preghiera il loro, diciamo, prete, poi vedremo gli altri nomi che assumono.
0: Sì.
1: Si chiamava Bookman di cognome, e questo testo ve lo leggo, sono meno di dieci righe. Si chiama La preghiera di Bookman, fu l'apertura del vespro del 14 agosto 1791 nelle foreste haitiane del nord dell'isola. Buon Signore, che ogni giorno fai risplendere su di noi il sole e lo fai sorgere dal mare, che fai ruggire le tempeste e che governi i tuoni. Signore, che ti nascondi in cielo da dove ci guardi. Il Signore vede ciò che i bianchi hanno fatto. Il loro Dio ha comandato questi crimini, ma i nostri ci hanno dato benedizioni. Il buon Dio nostro ordina vendetta. Egli darà forza e potenza alle nostre braccia e coraggio ai nostri cuori. Egli ci sosterrà. Abbattiamo le immagini del Dio dei bianchi, perché è Lui che fa scendere le lacrime dai nostri occhi per la libertà che risuona ora nei nostri cuori. Fine della preghiera. Uh-huh. Era una ribellione contro tutto, perché la schiavitù, qualche volta lo si dimentica o non lo si vuole ricordare, è stata sancita come un diritto dall'Antico Testamento, e cioè dalla religione dei bianchi in genere. Il Levitico 25, 2 punti 44 e 46, cioè tre paragrafi, definiscono la schiavitù e dicono che le persone che sono rese schiavi dai popoli che le circondano saranno proprietà perpetua da quei popoli più forti, e saranno proprietà loro, i loro antenati, i loro figli, i loro discendenti, tutti. Proprietà perpetua, privata. Ed è la ribellione contro quello, ciò che sorge da Haiti. Finiamo la storia subito, poi la raccontiamo.
0: Certo.
1: E come siamo finiti con questa ribellione? Ad Haiti oggi c'è un consiglio presidenziale di transizione, non c'è presidente, nessuno è in grado di dirigere quel paese. Nel 2021 fu assassinato l'ultimo presidente, si chiamava Juvenal Moise, fu assassinato nel suo palazzo di governo, si suppone da una banda di narcotrafficanti colombiani. Allora si aprì un caos, talmente profondo che oggi l'85% di Port-au-Prince, la capitale del paese, è sotto la direzione dei gangster, sotto la direzione della mafia. L'85% controlla il paese. Il capo si chiama Jimmy Barbecue Chevassier ed è il vero proprietario di Haiti al mese di giugno del 2025. Come ci siamo
0: 26,
1: arrivati?
0: Direi.
1: Ecco, è quella storia che vi voglio raccontare, 26. Io mi confondo sempre con gli anni, tu lo sai. Con gli anni qualche volta anche con i paesi. Ecco, ti voglio dire un'ultima cosa per introdurre. Stamattina non avevo molta voglia di fare nulla, perché le notizie che arrivano dell'America Latina e che io definirei la frode permanente organizzata come nuova leva del potere politico in quella regione, mi abbattono. Dopo l'Honduras, il Perù, e dopo il Perù, il Guatemala. Se due volte un indizio, tre sono una prova.
0: La Colombia,
1: ecco, vedi che è l'età e il caldo. Ecco, la Colombia. E la Colombia forse è il colpo più forte, ma di quello ne parleremo in un'altra occasione, sì. Perché la Colombia è un paese a me molto caro per moltissimi motivi, e lo dovrebbe essere per tanti, perché la Colombia, come l'ha definita il suo presidente,

0: gente del paese. Si chiamava Titid di soprannome, il vero nome era Aristide Bertrand. Titid era un prete. Era un prete giovane che era diventato un giornalista pure lui, e faceva radio, che era quello che facevo io a quell'epoca. Si chiamava, la sua radio si chiamava la Cité Soleil, e siamo andati a vedere la Cité Soleil, che era il luogo dove lui abitava. Io ti confesso, l'ho detto anche allora, che io conosco praticamente tutta l'Africa, molti altri posti al mondo, ho visto molti posti estremamente poveri. Un posto di quella povertà non me lo ricordavo, per l'estensione, cioè ci sono dei luoghi dove la povertà è spaventosa, ma dei quartieri con centinaia di migliaia di persone in quelle condizioni che io ho visto lì, non l'avevo mai vista. È il paese più povero dell'emisfero occidentale, Haiti, è uno dei più poveri del mondo. Ecco, poi Titide è diventato presidente, anzi lo era già, poi è stato rovesciato ovviamente dai signori degli Stati Uniti, ma questo lo racconteremo in avanti. È stato mandato in esilio nel Centrafrica, poi è stato riportato dopo corsi di rieducazione ad Haiti. Insomma, è una storia tragica anche quella, a modo suo. Ecco, questa è l'introduzione. E allora, quando parlavo con lui, lui mi ha raccontato di come avevano buttato via al mare la statua di Cristoforo Colombo. Ora, Cristoforo Colombo probabilmente non si sarebbe mai atteso, e io, non credendo molto, diciamo, per nulla al fatto che ci guardano dal cielo da qualche parte quelli che sono scomparsi, non credo che lui ci veda. Però insomma è finito in mare, e da lì poi è venuto fuori una certa moda per la quale molte statue nell'America Latina dei grandi colonizzatori sono finite appunto distrutte e in mare. Io chiesi a Titi da allora perché l'avevano fatto. Lui mi disse perché era capostipite, è il capostipite di quella genia, di quella gente che è arrivata da questa parte, che ci ha fatto diventare quello che noi siamo adesso. Certo. E quindi sappiamo che non ha nessuna importanza reale, però ci piaceva l'idea di buttarlo in mare. E allora questo mi ha dato la voglia di raccontare di nuovo questa storia, anche perché poi mi sono ricordato di un'altra che ho vista poco tempo dopo nel Kenya, tra Kenya e Londra. Nel Kenya, quindi in Africa, quando il paese diventò indipendente, i britannici si portarono via gli archivi, perché loro sono molto, curano molto la loro immagine, naturalmente prendono il Tele 5 del pomeriggio e fanno tutte quelle cerimonie strane che poi la RAI e pochi altri al mondo trasmettono sempre. E però curano gli archivi perché non vogliono comparire per quel che sono. E allora, quando, portando via gli archivi, a un certo punto gli abitanti del Kenya chiesero in alcuni villaggi risarcimento per i loro villaggi distrutti. E i britannici risposero che non c'erano prove, al momento che non c'erano archivi. Certo. E quindi, non essendoci prove, non ci poteva essere una causa, ovviamente, guardando il diritto. Se non che qualche giornalista fece sapere che invece quegli archivi del Kenya c'erano tutti, in una vecchia casona del Midlands, nell'Inghilterra. Quindi i keniani, che tutto sommato stupidi non sono, allora chiesero di aprire questi archivi. E il Parlamento inglese, per evitare l'apertura degli archivi, pagò quelli che volevano fare la causa, a condizione che non chiedessero l'apertura degli archivi. Ecco perché raccontare la storia fa meno male che dare un po' di soldi. Ecco, però...
1: Diciamo allora che raccontare la storia fa più male che dare un po' di soldi.
0: E certo.
1: Sì, no, hai
0: allora
1: detto meno.
0: Per certo. Allora un gruppo di miei conoscenti, devo dire che non posso dare il nome perché chiaro, credo che sia un atto vietato dalle leggi, di Bristol, organizzarono la stessa cosa dei neri di Haiti, e si trovarono, questo perché a Bristol c'era un vecchio negriero

0: cioè uno che aveva fatto fortuna portando dei neri dall'Africa verso le Americhe, si chiamava Edward Colston nell'Ottocento, e quindi questi organizzarono la portata della statua, anche quella in mare. E fu buttato via in mare. E allora questo ricordo di Cristoforo Colombo e di Edward Colston in mare, quantomeno diciamo a bagnarsi un po' tanti anni dopo per le loro colpe, mi faceva piacere.
1: Insomma. Posso dire che allora, però neanche i pesci allora saranno contenti di averli. Posso dire che nemmeno i pesci contenti di averli.
0: Oddio, non lo so, perché sai, una statua in mare, sì, diciamo, a quelli che gli cade addosso certamente gli fa male, ma poi presumo che diventerà una roccia e qualche pesce farà anche la sua casetta all'interno di questa roccia, tra i buchi del naso di Colombo o i capelli di Corso, e mi sembra un'ottima idea.
1: Quello sì.
0: D'altronde, quello che mi hai appena detto, se penso che 3 o 4 giorni fa in Italia il Parlamento ha approvato una legge per la quale si può sparare qualsiasi cosa che vuole, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Insomma, i pesci finora ce l'hanno tranquilla, ma finora, salvo piccoli divieti temporali, i poveri pesci non hanno alcuna difesa.
1: No, ma quello di sparare qualunque cosa vola l'hanno fatto apposta per il pericolo dei droni.
0: No. Diciamo che però il drone è difficile da confonderlo con un uccellino che canta sotto, infatti, la mia finestra in campagna.
1: È per quello che hanno detto qualunque cosa vola.
0: Sì. No, ma i droni sono una nuova forma di guerra, ma questo è un altro, mi stai portando ad un'altra parte. No. Se vogliamo parlare dei droni e della guerra,
1: no, a me va benissimo, faremo un'altra volta.
0: Ok. Allora torniamo quindi ad Haiti e cominciamo a raccontare un po' di storia di Haiti, cercando di non annoiare i nostri ascoltatori, ma dando anche qualche dato. Allora, partiamo anzitutto dalla popolazione. Tu sai che sulla popolazione, fino a non molto tempo fa, tutti discendevamo da un unico tronco che ha origini in Africa. Da una donna, evidentemente, e da lì, diciamo, chissà per quale motivo, io non l'ho capito mai tanto bene, diciamo, attraverso diversi flussi migratori queste popolazioni si sono stese nel mondo. Ora, senza entrare a discutere questo, perché non ne ho nemmeno le competenze, però sulle Americhe ci sono alcune cose da precisare. Prima cosa, chi furono i primi bianchi, diciamo, che arrivarono, europei che arrivarono in America? Secondo le notizie che noi abbiamo, è Cristoforo Colombo. In verità pare che non sia assolutamente vero, e ci sono alcuni eremiti, alcuni naviganti, alcuni frati che arrivarono dalle parti di Vancouver molto prima e che erano d'origine o nord europeo o irlandese, e ci sono più prove su questo, comprese, diciamo, delle prove architettoniche, cioè dei vestigi di palazzi e di cose. E poi ultimamente, diciamo negli ultimi 15-20 anni, sono comparse dei segnali di popoli preesistenti all'arrivo di Colombo in tutta la zona sud, cioè in quello che chiamiamo la Patagonia, sia sul Pacifico che sull'Atlantico. Ora, da dove arrivavano questi popoli? Perché non credendo alla generazione spontanea degli individui, da qualche parte sono arrivati. In genere si tende a pensare che quelli lì sono arrivati dall'Asia, ma questo ha a che fare con l'Oceania, ma quelli dell'Oceania arrivano dall'Asia o viceversa, ma questo è legato, diciamo, alle fattezze fisiche, al tipo, certo, al tipo di faccia, al tipo di occhi. L'indigeno latinoamericano che in qualche modo si fa somigliare ad alcuni asiatici, ma anche lì sarebbe molto discutibile, perché chiunque conosca l'America Latina sa che gli indigeni asiatici del sud, cioè quelli discendenti dagli Inca, per capirci, hanno pochissimo a che fare con indigeni del Centro America, dei Caraibi, che sono completamente diversi, certo, di taglia, di fattezze, di tutto quanto, quindi anche quello è poco chiaro. Comunque sia, nei Caraibi I nostri arrivarono sicuramente nelle isole, partendo da diverse zone del continente, ma particolarmente da quello che oggi chiamiamo Guyane. Se si guarda una cartina si vedrà che ci sono nell'estremo nord del continente, nord-est, tre territori che una volta si chiamavano Guyane,
1: sono
0: inglese, francese,
1: esatto, e sono
0: olandesi.
1: Per dirli su chi vuole un dato in più, sono a nord tra il Brasile, il mare, il Brasile e il Venezuela.
0: Sì, esattamente. Allora, quella che si chiamava Antille, Guyana olandese, oggi si chiama Suriname, ed è un paese indipendente.
1: Sì.
0: Quella che si chiamava Guyana inglese, oggi si chiama Guyana, semplicemente, o Repubblica Cooperativa di Guyana, ed è anche questa autonoma indipendente, mentre invece i francesi, come sempre, si sono tenuti le loro colonie e si chiama ancora Guyana francese. Uh-huh. Il grande pubblico la può ricordare da un romanzo, perché da quelle parti i francesi avevano messo un grande carcere dove si svolge un romanzo molto popolare che si chiama Papillon. Che racconta la storia appunto di un tizio, di una coppia di due carcerati che vivono in quest'isola per motivi certamente giustificati. Alla fine uno scappa usando come nave una diciamo dei contenitori di cocco che lui in qualche modo butta sul mare e riesce a scappare. La cosa è molto romanzata, perché ovviamente dai Caraibi fino alla terra più vicina ce n'è tanto di mare, chissà come ha fatto il buon Papillon, ma quello che pare che la storia sia vera. Oggi quel territorio è usato dall'Unione Europea per i loro esperimenti spaziali, e quindi continuano a usare le terre degli altri,
1: certo,
0: anche se ovviamente è un territorio francese dal punto di vista politico, per fare ciò che non possono fare a casa loro, ma questa è una norma. Allora, come chi erano quelli che arrivano quindi nei Caraibi, dalle Guyane? Erano per lo più dei popoli che quelli che si occupano di queste cose chiamano popoli orinoco-amazzonici, di origine Arawak, che vivevano nello stato di comunità primitiva e che chiamavano loro stessi Taino. Ecco lì compare la parolina, il Taino. Il Taino è quindi il primo abitante noto, in modo significativo, perché magari poteva esserci qualcun altro prima, ma i primi gruppi umani che arrivano appunto dalla Guyana, quindi dal Sud America, nelle isole Caraibi, sono i Taino.
1: Okay.
0: Qual è il destino dei Taini? Beh, è quello fissato dall'Europa, perché nelle cosiddette capitolazioni di Santa Fe, che sono quelle che firma Colombo con i re cattolici quando parte, le capitolazioni stabiliscono che se lui scopriva qualche cosa sarebbe diventato l'ammiraglio degli oceani e il viceré dei territori scoperti, e che naturalmente la natura che avrebbe ritrovato davanti era, essendo opera di Dio, era proprietà del re o della corona, la quale trasferiva questa proprietà appunto al signor Colombo. Quanti erano i Taino? Abbiamo solo una fonte. La fonte è un frate, che si chiamava Bartolomé de las Casas, che è famosissimo perché è quello che ha scritto tutto ciò che poi ha creato la cosiddetta leggenda nera, cioè la storia della conquista della colonia, della prima colonia spagnola. Allora, Las Casas dà dei dati molto precisi. Dice: nel 1492, cioè quando arriva Colombo, erano circa 3 milioni in tutti i Caraibi. Nel 1509 rimanevano circa 60.000.
1: Ah, incredibile.
0: Dell'isola di Hispaniola. Hispaniola è l'isola che oggi contiene Haiti e Repubblica Dominicana, e che è il luogo dove arriva Colombo. Nel 1531, dice sempre, sto leggendo dal libro del frate, erano ridotti a 600, e nel 1539, cioè esattamente quindi 47 anni dopo l'arrivo degli spagnoli, erano scomparsi da tutte le isole. E quindi, traduco io, o aggiungo io, con la scomparsa dei Taini scompare il soggetto originario della cultura primaria caraibica. E questo crea già una differenza importante, perché nell'America continentale, tutte le Americhe continentali, quindi Nord, Centro e Sud America, l'indigeno rappresenta gli attributi fondatori di ciò che c'era in quella zona dei Caraibi. Non esiste nulla di questo. Ed è curioso perché fino al 1519 le navi spagnole non erano mai arrivate sulla terraferma, e quindi quello che loro chiamavano America erano appunto i Caraibi.
1: Certo.
0: Ma da lì non rimane nulla se non il ricordo. A cosa serviva questo territorio? Beh, Colombo scrive sul suo diario di bordo: è il paradiso terrestre. Era il paradiso del cibo e delle spezie, originariamente, che erano lì, bastava prenderle. Poi diventò il paradiso di ciò che, delle culture tropicali che l'Europa, del quale l'Europa aveva bisogno, quindi lo zucchero, il caffè, il rum. E in verità, se uno ci pensa bene, continua a essere il paradiso di lunghe spiagge di sabbia, alberi di coco o un feticcio commerciale. Sì. Cuba è l'eccezione, perché Cuba è colpevole di aver voluto liberarsi di questa storia, e da Haiti un'altra eccezione per i motivi che stiamo raccontando. Ma fino al giorno d'oggi, diciamo, dal punto di vista della cultura occidentale, i Caraibi sono questo luogo meraviglioso dove ci sono tante spiagge, le tartarughe si comportano molto bene e si vivono grandi romanzi d'amore. Ecco, quando i bisogni però dello sviluppo europeo resero necessario aumentare la mano d'opera di quei paesi, arrivarono i neri. Quindi la schiavitù di massa, la schiavitù era un fenomeno, ho già detto, che viene richiamata nell'Antico Testamento, quindi addirittura assai prima di Cristo. Ma era un fenomeno, diciamo, relativamente scarso dal punto di vista numerico. Diventa un fenomeno di milioni di persone, cioè di massa, con le Americhe. E i neri arrivarono in America portati dall'Africa in schiavitù fin dall'inizio. A cosa? A mettere in piedi l'economia delle piantagioni. L'economia delle piantagioni era una cosa molto moderna per quell'epoca, aveva tutte le capacità produttive che il mercato internazionale richiedeva, questo mercato era dominato dall'industria europea, la schiavitù era un modo per aumentare la produttività del lavoro, il tasso di profitto e l'organizzazione aziendale. L'organizzazione aziendale era fondata sul lavoro dei neri, che erano dominati da un ridottissimo gruppo di residenti bianchi, proprietari delle piantagioni o rappresentanti dei proprietari che vivevano nelle metropoli. E qui si formano due tipi di Caraibi. Nei Caraibi spagnoli prima c'era arrivata una piccola popolazione, era una colonia di popolamento. C'erano spagnoli a Porto Rico piuttosto che nelle piccole isole, piuttosto che Santo Domingo, cioè Repubblica Dominicana attuale. Mentre invece nei Caraibi francesi e inglesi non c'era nessuna colonia di popolamento, quindi nei primi c'è poi un meticciato forte, nel secondo no, non c'è nessun meticciato. Mm-hmm. Comunque questo tema è un tema, cioè il meticciato, le popolazioni originarie, che cosa succede con i Taínos, che oggi qualcuno dice che in verità non si sono estinti ma che ci sono ancora da qualche parte, continua ad essere, diciamo, uno dei grandi temi politici. E se uno invece di ridurre la politica allo scontro solo tra modelli grossi, si va a guardare anche ciò, i contenuti che ci sono dietro, le culture che ci sono dietro, vedrà che la storia della schiavitù e la trasformazione del vecchio schiavo in contadino, ma in contadino che continua a occupare l'ultimo gradino della società capitalistica, è uno dei temi centrali di questo paese, di questa zona.
1: Certo.
0: Quindi torniamo ad Haiti. La sera del 14 agosto 1971, lo schiavo e sacerdote Vudù. 1791.
1: Ok.
0: 91.
1: Sì, no, sì, lo ma hai invertito i numeri per quello.
0: Ah, no, 1931, 1791.
1: Esatto.
0: Lo schiavo sacerdote voodoo Dati Buchman apriva la cerimonia degli schiavi delle piantagioni vicine recitando quella preghiera che vi ho citato per aprire questo discorso. Eravamo a Bois Caiman. Bois, i francesi scrive Bologna o Otranto Imola Savona, Bois.
1: Sì, sì.
0: E Caiman, per gli italiani è Bois, cioè Bologna, Washington, Ancona, e Caiman con la K, Caiman. Quindi a questo Bois Caiman sono uguale, il vespro diventava un incontro strategico dei cospiratori, perché a questo punto erano cospiratori che intendevano rivoltarsi contro i proprietari bianchi delle piantagioni della colonia. Concluso il rito, quella stessa sera iniziava l'insurrezione degli schiavi, trasformata in seguito nella rivoluzione che avrebbe infiammato in pochi giorni tutte le pianure del nord haitiano. In termini storici, quindi, il giuramento di Bois Caiman è sia l'atto di nascita della prima rivoluzione dei neri al mondo, sia il calcio d'inizio, dato che siamo ai mondiali, della guerra d'indipendenza latinoamericana. Guardate bene, Simón Bolívar, del quale tutti noi abbiamo, e anch'io, dovremmo avere grande rispetto, compare in questa storia oltre vent'anni dopo, e tra le altre cose fa un lungo passaggio, su cui magari tornerò, proprio da Haiti e in Giamaica, quando diventa esule in seguito all'insuccesso della prima fase di indipendenza delle colonie spagnole. Che cos'era Haiti in quel momento? Ecco, anche questo è importante. Nel 1791 Haiti generava il 75% della produzione mondiale di zucchero e produceva più profitti per la Francia, sto leggendo dei testi canonici della storia francese, di quante ne producevano le 13 colonie nordamericane per l'Inghilterra. So che mi suona strano, ma sto dicendo che Haiti era più ricco degli Stati Uniti.
1: Caspita.
0: Nel 1791 Haiti era, leggo dai testi francesi, traduco: Haiti era la perla della colonia, della corona, la colonia più ricca della Francia, una grande piantagione di zucchero con il lavoro degli schiavi. E chiudo lì. Cito un grande pensatore francese, Montesquieu. Montesquieu, nello spirito delle leggi, scrive: lo zucchero sarebbe troppo caro se non lavorassero gli schiavi per la sua produzione. Tali schiavi sono neri dai piedi alla testa e hanno il naso così schiacciato che è quasi impossibile sentire pena per loro. Ci risulta impensabile che Dio, che è un essere molto saggio, abbia messo un'anima, e addirittura un'anima buona, in un corpo interamente nero. Chiudo virgolette. Non sto parlando,
1: sì,
0: dei grandi nazisti, sto parlando,
1: certo,
0: di Montesquieu,
1: certo,
0: cioè dei precursori della prima grande rivoluzione borghese al mondo, forse l'unica che ha prodotto, diciamo, dei risultati visibili, tra cui per fortuna ha eliminato i poteri reali.
1: Sì.
0: Dio però aveva anche aveva fatto tante cose. Non vorrei, consiglio a chi sia interessato a queste cose di leggersi un romanzo che con questo non c'entra niente, anzi due romanzi, dell'unico scrittore di lingua portoghese che ha ricevuto il Nobel. Si chiamava José Saramago. Saramago ha scritto un Vangelo, secondo lui, e dopodiché l'hanno praticamente cacciato dal Portogallo, che è finito a Lanzarote, dove ha vissuto tutto il resto della sua vita. E poi l'ultimo suo romanzo si chiama Caino, e Caino racconta la storia di questo spirito, che è appunto quello di Caino, che gira per il mondo osservando quello che succede e racconta il Vangelo a modo suo. Ve lo consiglio, anche se avrete delle sorprese, magari dormirete anche male. Comunque Saramago dice: Dio aveva messo una frutta nelle mani del caporale, ecco, e non solo questo, ma questi schiavi, questi neri che erano nati per essere schiavi secondo la loro logica, erano anche pigri, erano schiavi per natura, non potevano essere altro, ed erano lazzaroni. E anche questo dei lazzaroni era per natura. Questo lo si ritrova anche più a sud, nell'America del Sud, nelle grandi miniere invece, in Bolivia ad esempio, c'era tutta, e c'è ancora oggi, tutta la tesi che gli indigeni sono dei lazzaroni, perché si rifiutano di lavorare con grande entusiasmo nelle miniere degli altri.
1: Certo.
0: La natura, naturalmente, lo schiavo doveva servire il padrone, e il padrone doveva castigare lo schiavo, che non mostrava nessun entusiasmo, appunto, quando doveva compiere il disegno divino, che era lavorare per il suo capo. Un tedesco, e con i tedeschi ci compaiono anche qui, che si chiamava Carl von Linen, che era un contemporaneo di Montesquieu, quindi del secolo delle luci, dice esattamente questo: il nero è vagabondo, ozioso, negligente, indolente e di abitudini dissolute. Ecco, credo che il buon generale Vannacci, se trovasse questo libro, glielo consiglio, potrebbe ritrovare alcune argomentazioni interessanti per la sua crociata. E David Hume, che viene fino al giorno d'oggi proposto nei testi di politica come un grande riformista, verifica, dice lui, che il nero, virgolette, può sviluppare alcune abilità umane, tale come fa il pappagallo, che ogni tanto riesce a dire qualche parola. Ecco, questa era l'idea che la cultura, la grande cultura riformista europea, aveva dei neri. Se ne potrebbe fare una lunghissima. Io sono un grande ammiratore del razionalismo, e quindi del grande tedescone che di adesso mi scappa il nome, che è quello di, che è quello, diciamo, dell'assoluto, sopra di noi il cielo, dentro di noi la legge. Però questo signore, che era un lettore del L'Écrit du Peuple, un ammiratore della rivoluzione francese successivamente, e che aveva tanti meriti, sosteneva esattamente le stesse cose di Montesquieu, ma anche un po' più dure, sui neri e su quanto i neri non potessero essere definiti umani. Ecco, dopodiché parte la guerra. Questi disgraziati di neri pigri, eccetera eccetera, fanno fuori le truppe stanziali francesi anzitutto. Dopodiché arrivano ad occupare il territorio che era così ricco, i soldati inglesi e i soldati spagnoli. I soldati inglesi e i soldati spagnoli vengono pure loro cacciati via da questi neri. Poi a quel punto arriva Napoleone, che nel frattempo era diventato console e imperatore francese, che decide di che ha bisogno di un grande impero coloniale in America, e questo è stato cosa dell'impero. Anche questo ritorna ad altri e con più ritardo. Diciamo che in Italia il sogno dell'impero arriva un secolo poco più dopo. Quindi, che cosa fa Napoleone? Perché Napoleone è una persona seria, diciamo. Comincia per comprarsi dalla Spagna un territorio negli Stati Uniti attuali, nel Nord America, che si chiamava Louisiana. La Louisiana era un territorio che a quell'epoca aveva la bellezza di 2.300.000 chilometri quadri circa, vi posso dare la cifra esatta. Quindi, oltre alla Louisiana, nel 1802 il signor Napoleone spedisce sull'isola Ribelle, cioè su Haiti, una grande spedizione militare composta da 50 navi e 30.000 soldati professionisti, comandati dal suo cognato, il generale Victor Emmanuel Leclerc, del quale ci sono ancora strade pure a Milano, diciamo, che lo ricordano. Non ho mica capito perché, ma insomma è così. Quindi questi militari riescono a deportare nella Francia il capo dei rivoluzionari, che è un altro personaggio sul quale bisognerebbe fare un programma solo su di lui, che era un giacobino dichiarato, un giacobino nero di Haiti, che non sapeva né leggere né scrivere, e che si chiamava, perché aveva un nome da schiavo naturalmente, Toussaint Louverture. Cioè, quindi ogni santo l'apertura sarebbe la traduzione. Sì. E quindi il buon Toussaint viene spedito in Francia, anzi viene blandito, cioè gli dicono che in Francia, dove c'è la rivoluzione giacobina, lui era un giacobino, lo attendono per poco meno che per abbracciarlo, per premiarlo per questa sua lotta per l'uguaglianza degli esseri umani. Toussaint parte, quando arriva Le Havre in Francia, lo prendono, lo mettono in galera e non ne esce più. Diciamo che i suoi resti sono stati rispediti da Haiti una ventina d'anni fa, perché perfino una ventina d'anni fa avevano ancora paura del nero Toussaint Louverture. Comunque, ciò malgrado, esattamente il 12 novembre 1803, i nuovi capi rivoluzionari Jean-Jacques Dessalines e Alexandre Pétion sconfiggono definitivamente la Francia nella battaglia di Vertière, e l'anno dopo proclamano la indipendenza definitiva di Haiti e l'abolizione della schiavitù. In questo senso è una prima. Certo. Diciamo che l'indipendenza di Haiti arriva 25 anni dopo circa l'indipendenza degli Stati Uniti, quindi non è la prima colonia americana indipendente, certo. Però è la prima colonia nella quale i neri sono protagonisti e nella quale si abolisce la schiavitù. La schiavitù sussisterà nel continente latinoamericano e negli Stati Uniti ancora per quasi tutto l'Ottocento. L'ultimo paese che abolisce la schiavitù è il Brasile, alla fine dell'Ottocento. Ma gli altri un po' prima, dipende, diciamo che i paesi dove c'erano pochi schiavi l'abolicono prima, il Cile e l'Argentina, e gli altri molto dopo, a metà dell'Ottocento, c'era ancora metà delle Americhe che avevano gli schiavi. Per Parigi è un disastro. Due anni dopo l'indipendenza di Haiti, quindi nel 1806, l'avventura caraibica costa un sacco di soldi, la sconfitta haitiana aveva reso indifendibili i loro territori nordamericani. Quindi la Francia doveva vendere la Louisiana agli Stati Uniti per la bellezza di 15 milioni di dollari, 1806. Ecco, la Louisiana aveva in quel momento 2.144.476 chilometri quadri e comprendeva, oltre all'attuale Louisiana, gli attuali stati di Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota del Sud, Minnesota a sud del Mississippi, quasi tutto il sud e il nord Dakota, il nord-est del Nuovo Messico, il nord del Texas, parte del Montana, del Wyoming e del Colorado. Più due territori che oggi sono in Canada, che sono Alberta e Saskatchewan.
1: Enorme, devo dire.
0: In quel momento era il doppio della superficie degli Stati Uniti di allora. Quindi gli Stati Uniti moltiplicarono per tre la loro superficie in un atto solo con 15 milioni di dollari. Oggi quel territorio, la vecchia Louisiana, è uguale a un quarto degli Stati Uniti, quindi continua a essere una roba enorme.
1: Sì.
0: Ecco, che cosa fecero i francesi, diciamo, per concludere questo pezzettino? Riuscirono a mantenere il controllo dei territori all'oriente dell'isola di Spagnola.
1: Sì.
0: In quei territori avevano una grossa città che si chiamava Santo Domingo, che oggi dà il nome al paese, si chiama Repubblica Dominicana. E quindi a Santo Domingo c'erano una colonia de spagnola, quindi di spagnoli e di assimilati, che si definivano spagnoli mulatti, i quali naturalmente non volevano accettare l'idea di poter essere diretti da schiavi neri. Questo, certo. Penso che anche qui ci sarebbe tanta gente che capisce, sì, facilmente questo. Come fai ad essere alle ordini di un governo nero? Quindi c'era un'altra guerra, una guerra tra la parte nord e la parte occidentale, che durava 15 anni. Si chiudeva con la vittoria degli haitiani, che imponevano l'abolizione della schiavitù, la riforma agraria, la redistribuzione della terra, l'educazione obbligatoria, laica e gratuita. Era troppo per chi? Per la Chiesa Cattolica, naturalmente, che era molto potente a Santo Domingo e che quindi definiva questi atti, insisto a dire, li ricordo ancora: abolizione della schiavitù, riforma agraria, redistribuzione della terra, educazione obbligatoria, laica e gratuita. Secondo la Chiesa Cattolica, questo era formalmente opposto, virgolette, e in contraddizione con le sacre scritture. E quindi la Chiesa Cattolica di Santo Domingo chiamava alla rivoluzione armata contro i neri. Insomma, diciamo che partiva un'insurrezione a Santo Domingo, che alla fine, nel 44, portava all'indipendenza della Repubblica Dominicana e divideva l'isola in due pezzi. La parte maggiore, la parte occidentale, era governata dai neri antischiavisti. I due terzi all'Oriente invece erano governati dai mulati, che nella loro furia iconoclasta contro i neri arrivarono persino a chiedere di essere riammessi nella Spagna nel 1861. Ecco, diciamo che il mio commento su questo è semplice. C'è della gente che alla quale piace molto sparare e pensa che i processi politici siano fatti da spari. Ora, io non ho niente contro gli spari, diciamo in astratto in questo caso, ma penso che bisogna distinguere. Quando uno spara col cannone, in italiano credo che si dica sparare al perno, che vuol dire mettere il cannone dritto su e sparare in alto verso il cielo. Ecco, quando tu spari al perno, normalmente i proiettili ti cadi sui piedi. Sì. Che è esattamente quello che successe, diciamo, a questi dominicani, e che successe poi, per fare un altro esempio più attuale, agli argentini, quando risolsero per salvare le palle dei militari golpisti e assassini negli anni 80 di dichiarare la guerra per le Malvine, Falkland, detta dagli inglesi e dagli europei, e invece di conquistarsi l'isola finirono per doversi andarsene a casa loro, per fortuna. Quindi in questo senso fu una delle poche guerre che uno può considerare in senso positivo. Ecco, io mi fermerei qui un attimo perché credo di averla fatta fin troppo lunga. Però insomma, il processo di indipendenza di Haiti è questo.
1: È interessantissima questa storia, no? Abbiamo ancora più o meno un quarto d'ora.
0: Ma adesso passiamo ad altre cose, certo. Solo che dell'indipendenza non so se ti resta qualche domanda, no, qualche penso che non ho
1: assolutamente, perché da lì c'è tutta la storia che porta essenziali... da lì c'è tutta la storia che comincia a far capire anche il perché della situazione attuale di Haiti, no? Poi alla fine,
0: ah certo. No, ma adesso ti devo raccontare perché quello non sono ancora arrivato. Però insomma, diciamo che da questa prima parte le cose essenziali, per ridurla a tre punti o quattro, sono: uno, è la prima indipendenza che avviene al di fuori degli Stati Uniti nel continente americano, ma a differenza degli Stati Uniti è una rivoluzione che abolisce la schiavitù e che dichiara l'uguaglianza formale dei diritti di tutti gli individui, prima cosa. Ovviamente anche lì bisognerebbe dire che ci sono sempre problemi con le donne, nel caso haitiano non è che vengano escluse formalmente, ma di fatto si parla sempre il maschile, e quindi su questo bisognerebbe stare attenti. Seconda questione: in quel momento Haiti è la colonia più ricca del continente, è tanto ricca che produce più profitti per la Francia di quanti non ne producono gli Stati Uniti, le 13 colonie originali, per l'Inghilterra. È anche la colonia dove si è consolidato un sistema specifico di produzione che si chiama l'economia delle piantagioni. Nel caso haitiano si tratta sostanzialmente di piantagioni di zucchero e secondariamente di cacao e di caffè. E forse qui bisogna fare una piccola aggiunta. Diciamo che fino alla scoperta delle Americhe, lo zucchero, che era noto in Europa, era però un prodotto pregiato che nelle vicinanze d'Europa veniva coltivato solo in piccolissima quantità nelle isole Canarie, che a te sono molto, so che sono molto care. Ecco, il prezzo dello zucchero, che si consumava solo nelle grandi corti europee, era simile al prezzo di un metallo prezioso. Ecco, quando arrivano invece nelle Americhe gli spagnoli scoprono che quello è un clima nei Caraibi e in tutta la zona tropicale nel quale lo zucchero cresce quasi da solo e quindi diventa una grande produzione industriale e dà origine ad un tipo di organizzazione produttiva nota nell'economia come l'economia delle piantagioni. Come sempre, se uno volesse raccontare esattamente questo, io dico sempre che bisogna aggiungere elementi della cultura popolare. C'è una vecchissima canzone del panamense Rubén Blades che si chiama Plantación Adentro, cioè all'interno della piantagione, in cui racconta la storia dello sfruttamento, diciamo, nelle colonie, nella piantagione, e sostanzialmente racconta la storia di un indigeno che muore perché viene tanto picchiato che muore, e quindi la sua conclusione è che il medico dice che è morto di morte naturale, e lui dice certo, è assolutamente logico, perché se tu muori perché ti picchiano, che ti picchino tanto che tu ci crepi, è normale che tu ci crepi, è in grosso modo questo. È molto meglio raccontata naturalmente con la musica, me lo chiaro. Consiglio, Rubén Blades, Plantación Adentro.
1: Sì.
0: E poi c'è, sempre a proposito della cultura popolare, della cultura diffusa, un grandissimo film di un italiano, che è lo stesso della battaglia di Algeri. Il film si chiama Queimada e Queimada racconta la storia di una insurrezione che ha tutti i visi dell'insurrezione come quella di Haiti, cioè una piantagione di zucchero dove i neri si ribellano contro i bianchi, vengono incitati a questo dalla guerra interna tra i bianchi per chi comanda nella colonia. Insomma, è una storia molto interessante, Queimada. Ve la consiglio per chi è una storia inventata, naturalmente, però c'ha moltissimi tratti di realtà ed è uno dei più bei discorsi anti-imperialisti, anticolonialisti che io abbia mai visto. Quindi quello, poi oltre molti romanzi, la cultura latinoamericana in particolare è piena di romanzi. Chi voglia leggersi dei bei testi su questo, consiglio di leggere Alejo Carpentier, che è un cubano morto una trentina d'anni fa, Il secolo delle luci, cioè Il secolo dei lumi, che è un discorso appunto sulla influenza del pensiero rivoluzionario francese alla fine del Settecento, primi dell'Ottocento, nei Caraibi, e sulle conseguenze di che cosa significa il pensiero. Ecco, diciamo quindi che questo è il quadro. Aggiungo qualche elemento, magari poi se c'è tempo e voglia e gli ascoltatori sono d'accordo, ne parleremo in un'altra occasione.
1: Certo.
0: Devo citare a questo punto un generale che ama moltissimo Antonio Evangelisti, è un generale che si chiamava esattamente Smedley Butler, è il generale più condecorato della storia degli Stati Uniti. Nel 1930 fa un discorso che si può ritrovare in diversi libri, anche in italiano. Antonio lo cita, peraltro, credo, questo passaggio che adesso ti leggo. Non ho il testo in italiano, lo devo tradurre, ma insomma, dice: ho passato 33 anni e 4 mesi in servizio militare attivo e durante questo periodo ho speso la maggior parte del mio tempo come uomo di fatica di alto profilo per il grande mercato, per Wall Street e per le banche. In pratica ero un estorsore, un gangster a servizio del capitalismo. Nel 1914 ho contribuito a rendere il Messico e specialmente Tampico un terreno sicuro per gli interessi petrolieri americani. Sta parlando della guerra messicana, naturalmente, cioè della rivoluzione messicana in questo caso, e di Pancho Villa, che è un altro tema su quale un giorno mi piacerebbe parlare.
1: Assolutamente sì.
0: Ho contribuito a rendere Haiti e Cuba luoghi convenienti per fare affari per i ragazzi della National City Bank. Ho contribuito allo stupro di una mezza dozzina di repubbliche del Centro America a beneficio di Wall Street. Tra il 1902 e il 1912 ho contribuito a bonificare il Nicaragua per la banca internazionale d'affari Brown Brothers and Company. Ho portato la luce in Repubblica Dominicana nel 1916 per gli interessi americani nella produzione di zucchero. Nel 1903 ho dato una mano a rendere l'Honduras un buon posto per la compagnia statunitense della frutta. Nel 1927 in Cina ho dato il mio contributo per fare in modo che la Standard Oil potesse continuare ad operare indisturbata. Guardando indietro posso dire che potrei dare alcuni contributi ad Al Capone. Il meglio che era riuscito a fare Al Capone era stendere il suo racket a 3 distretti. Io ho fatto lo stesso in 3 continenti. Ecco, a confessione di parte non ci sarebbe bisogno di prove, ma diciamo questa è una confessione estesa, perché poi Barley ci fece molti altri discorsi sul tema. Sostanzialmente, però, se tu hai presente i paesi che nomina sostanzialmente tutta l'America centrale, tutti i Caraibi più la Cina. Ecco, diciamo che sostanzialmente oggi non ci sarebbero tanti dubbi sui terreni che il signor Trump ha eletto per esercitare la propria
1: sì,
0: attività.
1: Certo.
0: Quindi cerco di concludere per quello che potremmo fare oggi. E andiamo nel secolo scorso. Nel 1916 la parte orientale dell'isola, quindi la Repubblica Dominicana, viveva la prima occupazione militare da parte degli Stati Uniti. 1916. Il pretesto era Santo Domingo era incapace di pagare il suo debito estero. Quindi, dato che c'erano i nostri Monelli della Semper Fidelitis, crearono la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale poi si moltiplicò in tutti i paesi del Centro America. Nominarono a capo della Guardia Nazionale un tale Rafael Leonidas Trujillo. Poco dopo Trujillo depose il presidente in carica e diventò il primo presidente, tra virgolette, di una lunga saga di satrapi caraibici. Anni 20. Governò fino al 1961, quando per fortuna, e mi dispiace dover dire per fortuna, una pallottola che girava per aria lo fece fuori. A quell'epoca il 21% del bilancio nazionale della Repubblica Dominicana era destinata alla Guardia Nazionale. La capitale del paese era stata privatizzata, si chiamava Ciudad Trujillo, era voraci, insomma, come il comitale Boris Yeltsin molti anni dopo da altre parti. Allora, perché ricordo questo? Perché c'entra con Haiti, mi permette di rientrare nella parte moderna di Haiti. Allora, negli anni 20, Trujillo, che si faceva chiamare il benefattore, ideò un modo perfetto per eliminare i neri e per rendersi più simpatico alla sua popolazione. Lo racconto in poche parole. Per chi voglia vedere qualcosa su questo, vi consiglio anche qui un romanzo di Mario Vargas Llosa, si chiama Il Chivo. Chivo è il caprone. E parla esattamente di Rafael Leonidas Trujillo. Allora, lui aveva deciso che il Senato della Repubblica Dominicana doveva funzionare in un bordello. E aveva nominato l'amministratrice, la madama, la chiamavano a quell'epoca da quelle parti, che gestiva questo bordello e che si chiamava Isabel, l'aveva nominato presidente del Senato. Allora un giorno era a assistere a una riunione del Senato, del prostibolo, e la senatrice Isabel gli raccontò che c'era stato un gruppo di haitiani che, essendo haitiani, avevano deciso di andarsene senza pagare, quindi avevano usufruito dei servizi della sua casa e poi erano scappati. Naturalmente il buon Trujillo montava in collera perché gli sembrava, diciamo, assolutamente insopportabile questo.
1: Soprattutto perché era anche il Senato, sempre. Comunque voglio dire.
0: Appunto. chiamava sul posto, quindi dal bordello Senato, il capo della polizia, e scriveva ipso facto, cioè proprio sul posto, un decreto nel quale si veniva ordinato alla polizia di uccidere gli haitiani residenti nelle zone di confine con la Repubblica Dominicana. Dato che non ordine, naturalmente venne subito eseguita. Si calcola che furono uccisi in una settimana 18.000 haitiani. Dopo che le era passata la svolta, quindi uno o due giorni dopo, Trujillo, che non sospese l'ordine se non una settimana dopo, giustificò il massacro dicendo che c'era stata una rivolta del popolo dominicano contro l'invasione haitiana. E quindi, comprensivo di questo, lanciò una campagna che chiamò la campagna di dominicanizzazione, che esattamente aveva la stessa formulazione di qualcosa che oggi si conosce come American First.
1: Sì.
0: Esattamente gli stessi argomenti. Quindi il massacro degli haitiani è da allora è denominato il massacro del prezzemolo, e quindi questo è un altro pezzo, diciamo, di antologia che racconto semplicemente perché mi piace. Il prezzemolo in spagnolo si chiama perejil.
1: Sì.
0: E per qualche motivo che non conosco, diciamo, a proposito di lingue, per gli abitanti di Haiti che usano un patois derivato dal francese, quindi diciamo, parlano francese, non spagnolo,
1: sì,
0: certo. Ecco, non sono in grado o dicono questo perejil con grande difficoltà.
1: Certo.
0: Succederebbe anche agli italiani, perché sì, la sì. J di gil, in italiano non esiste. Esiste in spagnolo, esiste in tedesco, esiste in olandese, oltre allo spagnolo, ma non in francese né in italiano.
1: Mm-hmm.
0: E quindi non riuscivano a dire perejil. Allora ti leggo il racconto di uno storico statunitense, questo è tradotto in italiano.
1: E dopo concludiamo la puntata, perché abbiamo finito con questo.
0: Sì.
1: Sì,
0: allora, Robert Krasveler scrive: i terribili fatti avvenirono nelle 36 ore susseguenti la notte del 2 ottobre, che è quella dell'obbligatura di Trujillo. Ebbero un'apparente spontaneità. Solo a Santiago l'esercito catturò tra 1.000 e 2.000 haitiani, li rinchiuse come una greggia dentro un cortile circondato da uffici del governo e si dedicò al compito di decapitarli sistematicamente con il machete, arma preferita alle armi di fuoco per simulare un attacco spontaneo da parte degli infuriati contadini dominicani. In un'altra località che si chiama Montecristi, un altro numeroso gruppo di haitiani di qualche migliaio di persone fu costretto a marciare, sospinti dalle baionette e con le braccia legate, fino all'estremo dell'imbarcadero dove sono stati affogati semplicemente spingendolo nelle acque profonde. A Dava Jabón, un'altra, sul fiume Massacre, migliaia di haitiani sono stati abbattuti a colpi di macete e di fucile mentre cercavano di trovare un rifugio. Salto un po' di paese, diciamo, i cadaveri erano talmente tanti da ostruire il fiume Massacre, che vuol dire massacro,
1: mm-hmm.
0: ma si contavano migliaia anche nelle oscure vallate, nelle vie dei paesi, nelle strade comunali e nella tranquilla e verde campagna. Fiumi di sangue segnavano le strade sterrate, strade rurali ai due lati del confine. Il sangue gocciolava dei carri che trasportavano i cadaveri verso i fossi lontani per cancellare ogni traccia degli avvenimenti. Siamo nel secolo XX. Questo è l'atto di nascita probabilmente del Haiti moderno ed è forse uno dei massacri più terribili dei quali io abbia conoscenza.
1: Certo.
0: Non solo per il numero, perché 18.000 morti tutto sommato, se uno conta,
1: anche per le modalità,
0: da altre parti non sono neanche tanti,
1: no.
0: Esatto, col machete, ragazzi, sì. Col machete uno a uno, perché erano neri. Ecco, e questo mi permette di chiudere dicendo questo. Allora, perché non parliamo di più di Haiti, che questo paese controllato al 90% da una banda di gangster che fa quel cavolo che vuole nel 2026 con i suoi abitanti? Risposta, secondo me, una risposta comoda è perché non hanno petrolio, non hanno niente.
1: Certo.
0: Però secondo me la vera risposta è perché della storia dei neri da questa parte del mondo non gliene frega sostanzialmente niente a quasi nessuno. E quindi è ora di raccontarla.
1: Ed è la stessa ragione per cui si parla poco o niente di quello che viene in Africa comunque. No?
0: Esatto. Ecco, la parte che ti racconterò nella prossima volta, se ne abbiamo la possibilità, parte dal momento in cui intervengono, perché poi su AIDS intervengono tutti, arrivano inglesi, francesi, certo, tedeschi, persino italiani in qualche momento, e soprattutto poi gli Stati Uniti, certo, e lì comincia la storia del signor Bonaventura, che è del signor Malaventura.
1: Esatto. Senti, la facciamo per settimana prossima a questo punto.
0: Va bene.
1: Ok. Ciao.
0: Ciao. Buona serata a tutti. Ciao, ciao, ciao Dario.
2: Ciao. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Grad. Radio Grad, Gemini Network. Gemini Network, piattaforma digitale dove si trovano le radio indipendenti. Radio Samarcanda in DAB per il Lazio e il sud di Grosseto. Come settimanalmente, Valentine DJ qui ai microfoni per l'ennesima trasmissione che si chiama Chromo Dioxide, che è una scaletta musicale di un paio d'ore, niente di più. In mezzo ai problemi che ci circondano, le problematiche mondiali, i cambiamenti climatici, le guerre, ci abbiamo tutto, non manca proprio niente. E allora andiamo dal signor David Byrne, cominciamo con lui, con il suo spettacolo che sta girando il mondo, spettacolo unico dove questo geniaccio della musica si presenta con ballerini e strumentisti, tutti che ballano e si muovono sul palco, e lui fa la stessa cosa. Nonostante gli anni, David Byrne è ancora in forma. Bene, tratti dal suo spettacolo, qui abbiamo due brani tra i più famosi, Psycho Killer e Life During Wartime, che sono fra l'altro i brani, mi sembra, del primo long playing 77. David Byrne.

David Byrne dal vivo nel suo ultimo spettacolo che sta portando in tournée in tutto il mondo. Ma rimaniamo ancora in America, o per meglio dire negli Stati Uniti. In California, per l'esattezza. Con i Cars, gruppo californiano degli anni Ottanta, capitanati da un certo Rick Ocasek. Let's go, andiamo, the Cars.

i Cars dalla California. Lì vicino però c'è il Sud America. Los Lobos.

La Bamba, un classico dell'America Latina, ripreso qui dai fenomenali Los Lobos. E ancora in America, Factory of Fate. Red Hot Chili Peppers.

sempre interessante Jack Frusciante alle chitarre. Red Hot Chili Peppers, Factory of Faith. The White Stripes, Jack White e la sorella, moglie, non ho ancora capito cosa sia, comunque lui la chitarra, lei la batteria.

The White Stripes, Seven Nation Army. Beh, forse qualche ispirazione l'hanno presa anche da loro, vale a dire i Cream. Eric Clapton, Ginger Baker, Jack Bruce, The White Room.

0: la stanza bianca, The White Room, una stanza dove ci sono delle allucinazioni, niente male. Era il tempo delle allucinazioni, dell'immaginazione, fantasia al potere. Ma arriviamo in Italia. Cromo Dioxide, Valentine DJ. Banco del Mutuo Soccorso.
1: Lascia lente le briglie del tuo ipogrifo o astolfo e sfrena il tuo volo dove più ferve l'opera dell'uomo. Però non ingannarmi con false immagini, ma lascia che io veda la verità e possa poi toccare

0: Frequescanti in Pax, Banco del Mutuo Soccorso. Un brano che non ha tempo. Ti amo più di quanto tu non possa immaginare.
1: Olivia, baby.
0: Questo è il blues di Amy Winehouse.

0: Sì, ricordiamo la grande Amy Winehouse, una voce assai vicina a quella di Aretha Franklin. I love you more than you will ever know. Da una voce femminile all'altra, questa è quella di Grace Slick.
1: When the truth is found to be
0: militante dei Jefferson Airplane, gruppo degli anni 60, californiano, qualcuno da amare, somebody to love.

Surrealistic Pillow si chiama il disco da cui è tratta questa Somebody to Love. E da San Francisco andiamo a Chicago, Illinois.

Loro si chiamano semplicemente Chicago. 25 or 6 to 4.

25 o 6 a 4. Non ho la più pallida idea di che cosa stanno parlando. E Chicago in questo brano storico, fantastico. Prima di andare nel parco il sabato pomeriggio e fare un sacco di quattrini. E mi ispirano i fiati. Questi sono quelli di Charlie Mingus, uno dei più grandi

Charlie Mingus e la sua orchestra. Boogie Stop Shuffle, tratto da quel grande disco che si chiama Better Get It Into Your Soul. Manteniamo l'attenzione. Loro si chiamavano Saint Germain. Grande disco questo, Tourist. Mentre il brano che ascoltiamo si chiama Rosa Rossa, Rose Rouge, al tempo venivano classificati come acid jazz.

0: I want you to get together.
1: Grande tensione per questa Rose Rouge.
0: Together.
1: Loro, dicevamo, si chiamano Saint Germain. Acid Jets, almeno venivano classificati così.
0: Together one time. I want you to get together.
1: Ma noi azzeriamo tutto quanto adesso. Mr. Angelo Badalamenti con il tema di Twin Peaks, che sto passando spesso ultimamente, ma è una grande pagina musicale degli ultimi 50 anni. Serve a recuperare energie.

Ian McCulloch, è il cantante nonché frontman degli Echo and the Bunnymen, gruppo inglese di New Wave. Qui ci offre la versione acustica di Killing Moon, voce, pianoforte e chitarra acustica, nient'altro.

0: to you.
1: Ico and the Bunnymen, la luna assassina, the killing moon. Ma adesso ci riprendiamo con i Metallica. Prendi la mia mano, decolleremo, non atterreremo mai. E che entri questo uomo di sabbia. Enter Sandman, Metallica, qui a Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda.

Metallica, Enter Sandman, brano che ha fatto storia. Ma la chitarra elettrica si può leggere in tanti modi. C'è quello dei Metallica e c'è quello del Re Cremisi. Il brano si chiama Red, rosso, come il fuoco, come il sangue, Red. La chitarra, quella di Robert Fripp.

King Crimson, Red, tratto dalla Long Plain omonimo, che riguardava Robert Fripp, John Wetton, Bill Bruford. Sì, ci sediamo ancora. Mr. Brian Eno, d'altra parte, dopo Robert Fripp. By This River, attraverso questo fiume, tratto da Before and After Science.

Sì, devo dire che ho azionato l'opzione soft. E siccome fino al 21 settembre è ancora estate, mi affido al signor Lonnie Liston Smith, al suo pianoforte e ai suoi Cosmic Echoes, la sua band che si chiama Echi Cosmici, niente male. Summer Nights, le notti d'estate, quelle vissute e quelle ancora da vivere.

State ascoltando Cromo Dioxide, selezione musicale che va in onda da Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda, presentata da Valentine DJ, che sarebbe poi il sottoscritto.

Lonnie Lison Smith and the Cosmic Echoes. Summer Nights, notti estive. Ma non vi fermate, non fermate la danza, vero Brian Ferry? Don't stop the dance. Il signor Brian Ferry, che la sa lunga, insomma.

Don't stop the dance. Non fermare il ballo. O la danza, che dir si voglia. Brian Ferry, sempre circondato da bellissime donne. Qui c'è una sassofonista, veramente niente male, se avete visto il video. Spencer Davis Group. I'm a Man, successo degli anni 60 per il gruppo di Stevie Winwood e compagni.

I'm a Man, da non confondere col successo di Muddy Waters. I'm a Man è un pezzo blues, chiaramente loro al tempo del beat, siamo fine anni 60, si sono schierati così. Andiamo da un americano, si chiama Moby, è ultimamente in tournée da queste parti se non sbaglio.

Lift Me Up, il newyorkese Moby. Rimanendo in argomento, questi sono i Left Field, gruppo house inglese, house elettronico. Che cosa ci faccia a cantare questo brano Johnny Rotten o Johnny Lydon? È un segreto. Il brano si chiama Open Up, apri su, e lui vorrebbe dare fuoco a Los Angeles, fino a Tinseltown. Anzi, per essere più precisi, a Hollywood. Vorrebbe bruciare Hollywood. Chi lo sa? So?

Left Field and Johnny Rotten o Johnny Lydon. Open Up, apri su. Ma adesso andiamo dal vivo con Steve Hackett, ex chitarrista dei Genesis, con un brano dei Genesis, Los Endos, live alla London Sam & Smith Apollo 2019.

Steve Hackett e la sua band Los Endos, brano dei Genesis, stava credo sulle Trick of the Tail, ma potrei anche sbagliare. E torniamo all'acustico con Jeff Buckley. Jeff Buckley, che coverizza un brano degli Smiths, I Know It's Over, lo so che è finito. E Morrissey, che alla fine di una storia sta con la madre, la quale gli dice: ma se sei così intelligente e bravo, com'è che dormi da solo stanotte?

0: Thank you very much.
1: Jeff Buckley, I Know It's Over. E siamo arrivati anche per oggi all'ennesimo ultimo brano. Il mio amatissimo Nick Drake, Dal Mattino. From the Morning.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ripeti ancora, non ho capito, sono Rossini, iscritto al partito, sono commissario, mi conoscete, confessa allora, tu l'hai colpito.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare un nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la delizia.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.